0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

delle luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'era.

nuvola gli sembra dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: anche il ricordo, sgretolando anche il ricordo che ho di te.
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: old jazz. O cinema e finzione, già si sapeva come non. O cinema e illusione, questo dice chi lo fa. Ma ci sta chi non finge né si illude il cinema. Una maneconata sempre sapeva fa frutta, si chiama Dino. Dino De Laurentiis. Dino. E mo sta Los Angeles. Dino. Se ne chiuda l'Italì. E mo se perde l'occasione mi stupì.
1: Bravo Sax. Bravo Sax. Come si bella Sax. Sax.
0: Ogni film è un successo. Studina che te fa, o cinema americano, e se l'ambriaga te già. Cu Redford e De Niro, po se parlano con tu, e se scorda de noi, e non ci pensi più. Dino! Dino De Laurentiis. Dino! Tu che stai a Los Angeles. Dino! Non si chiude all'Italia.

Dino, voglio fare l'attore, Dino. Dino, informati, Dino. Dino, non mi perdere, Dino. Dino, tu risolvi i miei problemi, Dino. Se uno piezza e co cambietto tieno.

attenzione Dino. Dino? Tu ti perdi un colpo, Dino. Dino? Io ti sfuggo, Dino. Dino? Dino, informati, Dino. Dino, non mi perdere, Dino.

0: Dino De Laurentiis. Dino? Io non ho risposta, Dino. Dino? Manavag, Dino? Dino? Eh già, tu stai a Los Angeles, Dino. Dino? Dino? Affanculo, Dino? Andiamo in genere.
1: Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.
3: Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 28 giugno. Ariete, finalmente una bella domenica. La posizione della luna oggi vi infonde una grande energia. Nel matrimonio c'è ancora però qualche incomprensione. Toro, i rapporti di vecchia data sono in difficoltà. La luna tende a nascondere i problemi che però vengono a galla, specie in giornate come questa. Venere non favorisce il dialogo. Gemelli, giornata difficile. La luna non è il massimo e questo non fa altro che alimentare un senso di impazienza e insoddisfazione. Marte nel vostro segno porta tanta passione ma anche un po' di nervosismo. Cancro, oggi non sarete affettuosi come vostro solito. L'amore non appare come la vostra preoccupazione principale, il partner ne risente. Almeno oggi cercate di non farvi prendere dall'ansia. Leone, una domenica davvero positiva. La luna in bellissimo aspetto assicura grandi emozioni sentimentali. In arrivo ci sono ottime notizie. Vergine, si preannuncia una domenica complicata. Sarete permalosi e non sarà facile trattenere la rabbia. A preoccuparvi sono soprattutto le questioni domestiche. Bilancia, godetevi un altro giorno positivo. La luna bellissima preannuncia una domenica emozionante per l'amore. Marte in Gemelli vi rende più coraggiosi. Scorpione, una domenica senza avvenimenti eccezionali, ma pur sempre un'altra giornata da incorniciare, perché siete sicuri e affascinanti. Il rapporto di coppia migliora. Sagittario, giorno buono, la luna nel vostro segno vi regala tante emozioni. Magari se siete single riceverete un invito a sorpresa. È un periodo ideale per le avventure. Capricorno, siete sempre in un periodo delicato, in cui vi trovate ad affrontare parecchie discussioni. Anche la forma fisica non è al top. Acquario, con Marte finalmente positivo, avrete una marcia in più. L'amore può ritrovare grande sensualità. Eppure avete sempre pensieri negativi. Pesci, luna difficile, cercate di non rovinare l'atmosfera, che tutto sommato è serena, soprattutto in amore. Siete sempre alla ricerca di nuovi stimoli e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto... Non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata. E io riesco a mantenere la sua promessa.

Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 387 del GRI è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza. Lasciate

Buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 28 giugno. Ariete, finalmente una bella domenica. La posizione della luna oggi vi infonde una grande energia. Nel matrimonio c'è ancora però qualche incomprensione. Toro, i rapporti di vecchia data sono in difficoltà. La luna tende a nascondere i problemi che però vengono a galla, specie in giornate come questa. Venere non favorisce il dialogo. Gemelli, giornata difficile. La luna non è il massimo e questo non fa altro che alimentare un senso di impazienza e insoddisfazione. Marte nel vostro segno porta tanta passione ma anche un po' di nervosismo. Cancro, oggi non sarete affettuosi come vostro solito. L'amore non appare come la vostra preoccupazione principale e il partner ne risente. Almeno oggi cercate di non farvi prendere dall'ansia. Leone, una domenica davvero positiva. La luna in bellissimo aspetto assicura grandi emozioni sentimentali. In arrivo ci sono ottime notizie. Vergine, si preannuncia una domenica complicata. Sarete permalosi e non sarà facile trattenere la rabbia. A preoccuparvi sono soprattutto le questioni domestiche. Bilancia, godetevi un altro giorno positivo. La luna bellissima preannuncia una domenica emozionante per l'amore. Marte in Gemelli vi rende più coraggiosi. Scorpione, una domenica senza avvenimenti eccezionali, ma pur sempre un'altra giornata da incorniciare, perché siete sicuri e affascinanti. Il rapporto di coppia migliora. Sagittario, giorno buono, la luna nel vostro segno vi regala tante emozioni. Magari se siete single riceverete un invito a sorpresa, è un periodo ideale per le avventure. Capricorno, siete sempre in un periodo delicato, in cui vi trovate ad affrontare parecchie discussioni. Anche la forma fisica non è al top. Acquario, con Marte finalmente positivo, avrete una marcia in più. L'amore può ritrovare grande sensualità. Eppure avete sempre pensieri negativi. Pesci, luna difficile, cercate di non rovinare l'atmosfera, che tutto sommato è serena, soprattutto in amore. Siete sempre alla ricerca di nuovi stimoli e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

bambino. Passato per il cammino e adesso

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 28 giugno. Ariete, finalmente una bella domenica. La posizione della luna oggi vi infonde una grande energia. Nel matrimonio c'è ancora però qualche incomprensione. Toro, i rapporti di vecchia data sono in difficoltà. La luna tende a nascondere i problemi che però vengono a galla, specie in giornate come questa. Venere non favorisce il dialogo. Gemelli, giornata difficile. La luna non è il massimo e questo non fa altro che alimentare un senso di impazienza e insoddisfazione. Marte nel vostro segno porta tanta passione ma anche un po' di nervosismo. Cancro, oggi non sarete affettuosi come vostro solito. L'amore non appare come la vostra preoccupazione principale, il partner ne risente. Almeno oggi cercate di non farvi prendere dall'ansia. Leone, una domenica davvero positiva. La luna in bellissimo aspetto assicura grandi emozioni sentimentali. In arrivo ci sono ottime notizie. Vergine, si preannuncia una domenica complicata. Sarete permalosi e non sarà facile trattenere la rabbia. A preoccuparvi sono soprattutto le questioni domestiche. Bilancia, godetevi un altro giorno positivo, la luna bellissima preannuncia una domenica emozionante per l'amore. Marte in Gemelli vi rende più coraggiosi. Scorpione, una domenica senza avvenimenti eccezionali, ma pur sempre un'altra giornata da incorniciare, perché siete sicuri e affascinanti. Il rapporto di coppia migliora. Sagittario, giorno buono, la luna nel vostro segno vi regala tante emozioni. Magari se siete single riceverete un invito a sorpresa, è un periodo ideale per le avventure. Capricorno, siete sempre in un periodo delicato, in cui vi trovate ad affrontare parecchie discussioni. Anche la forma fisica non è al top. Acquario, con Marte finalmente positivo, avrete una marcia in più. L'amore può ritrovare grande sensualità. Eppure avete sempre pensieri negativi. Pesci, luna difficile, cercate di non rovinare l'atmosfera, che tutto sommato è serena, soprattutto in amore. Siete sempre alla ricerca di nuovi stimoli e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 387 del GRI è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Estás desconectada del mundo, te sientes en otra frecuencia. Los líderes

0: sabe cómo lo hacemos ya.
1: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto che ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
2: I can be, you get the rhythm. Come on and dance. 1, 2.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 28 giugno. Ariete, finalmente una bella domenica. La posizione della luna oggi vi infonde una grande energia. Nel matrimonio c'è ancora però qualche incomprensione. Toro, i rapporti di vecchia data sono in difficoltà. La luna tende a nascondere i problemi che però vengono a galla, specie in giornate come questa. Venere non favorisce il dialogo. Gemelli, giornata difficile. La luna non è il massimo e questo non fa altro che alimentare un senso di impazienza e insoddisfazione. Marte nel vostro segno porta tanta passione ma anche un po' di nervosismo. Cancro, oggi non sarete affettuosi come vostro solito. L'amore non appare come la vostra preoccupazione principale e il partner ne risente. Almeno oggi cercate di non farvi prendere dall'ansia. Leone, una domenica davvero positiva. La luna in bellissimo aspetto assicura grandi emozioni sentimentali. In arrivo ci sono ottime notizie. Vergine, si preannuncia una domenica complicata. Sarete permalosi e non sarà facile trattenere la rabbia. A preoccuparvi sono soprattutto le questioni domestiche. Bilancia, godetevi un altro giorno positivo. La luna bellissima preannuncia una domenica emozionante per l'amore. Marte in Gemelli vi rende più coraggiosi. Scorpione, una domenica senza avvenimenti eccezionali, ma pur sempre un'altra giornata da incorniciare, perché siete sicuri e affascinanti. Il rapporto di coppia migliora. Sagittario, giorno buono, la luna nel vostro segno vi regala tante emozioni. Magari se siete single riceverete un invito a sorpresa. È un periodo ideale per le avventure. Capricorno, siete sempre in un periodo delicato, in cui vi trovate ad affrontare parecchie discussioni. Anche la forma fisica non è al top. Acquario, con Marte finalmente positivo, avrete una marcia in più. L'amore può ritrovare grande sensualità. Eppure avete sempre pensieri negativi. Pesci, luna difficile, cercate di non rovinare l'atmosfera, che tutto sommato è serena, soprattutto in amore. Siete sempre alla ricerca di nuovi stimoli e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi,

0: By this time, the suitcase was getting very heavy, so I rested on a grassy knoll and took a peek inside. As I opened it, out burst a fountain of many coloured butterflies, rainbow game counters, chess pieces, laughing cutlery, tiny chairs and tables, and flying plates covered with exotic fruit.
1: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Buona domenica 28 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolf Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la Prima Guerra Mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: mas es amable.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che perdi il treno. Ti amo che posso.
1: Dai, che perdi il treno. Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Dai, che perdi il treno.
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo. Tu fai sul serio o no?
2: Dai, che perdi con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo. Dai, che perdi il treno.
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Tu fai sul serio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Prima web radio dei volontari della Protezione Civile. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 28 giugno. Ariete, finalmente una bella domenica. La posizione della luna oggi vi infonde una grande energia. Nel matrimonio c'è ancora però qualche incomprensione. Toro, i rapporti di vecchia data sono in difficoltà. La luna tende a nascondere i problemi che però vengono a galla, specie in giornate come questa. Venere non favorisce il dialogo. Gemelli, giornata difficile. La luna non è il massimo e questo non fa altro che alimentare un senso di impazienza e insoddisfazione. Marte nel vostro segno porta tanta passione ma anche un po' di nervosismo. Cancro, oggi non sarete affettuosi come vostro solito. L'amore non appare come la vostra preoccupazione principale e il partner ne risente. Almeno oggi cercate di non farvi prendere dall'ansia. Leone, una domenica davvero positiva. La luna in bellissimo aspetto assicura grandi emozioni sentimentali. In arrivo ci sono ottime notizie. Vergine, si preannuncia una domenica complicata. Sarete permalosi e non sarà facile trattenere la rabbia. A preoccuparvi sono soprattutto le questioni domestiche. Bilancia, godetevi un altro giorno positivo, la luna bellissima preannuncia una domenica emozionante per l'amore. Marte in Gemelli vi rende più coraggiosi. Scorpione, una domenica senza avvenimenti eccezionali, ma pur sempre un'altra giornata da incorniciare, perché siete sicuri e affascinanti. Il rapporto di coppia migliora. Sagittario, giorno buono, la luna nel vostro segno vi regala tante emozioni. Magari se siete single riceverete un invito a sorpresa, è un periodo ideale per le avventure. Capricorno, siete sempre in un periodo delicato, in cui vi trovate ad affrontare parecchie discussioni. Anche la forma fisica non è al top. Acquario, con Marte finalmente positivo, avrete una marcia in più. L'amore può ritrovare grande sensualità. Eppure avete sempre pensieri negativi. Pesci, luna difficile, cercate di non rovinare l'atmosfera, che tutto sommato è serena, soprattutto in amore. Siete sempre alla ricerca di nuovi stimoli e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

con novità. Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: Disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova-Monteleone e Monteleone-Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 387 del GRI è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le Stelle di Azus.
6: Le Stelle di Azus.
5: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
7: Prodotto da Cartomanti Europei, Le Stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da Le Stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
6: Le Stelle di

0: Buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire. Sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
17: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

0: cuore mio non.
1: Dai, buona domenica a tutti, buongiorno, buongiorno. Dai, sono le 8:37, 3 minuti e poi inizia ufficialmente. Saluti e baci alla radio. Salutiamo già chi naturalmente è già collegato con saluti e baci TikTok.
0: Ma perché non devo più pensare?
1: Andiamo un po' a salutare Rudina, buongiorno, Emanuela di Calzignano Terme. C'è anche Ringhio stamattina. Ciao Ringhio. Poi c'è Giliola, c'è anche Luciano.

qualche puntino. Immagino sia il nostro amico Leone. Leone di Taranto. Dice che fa molto caldo. Certo, sono io, lo so. Anche perché tu ogni volta cambi nome, però ho capito, insomma. Ciao carissimo Leone, buona giornata, buona domenica. Anche dopo il nostro addio. Dai, che con saluti e baci la temperatura si abbassa, dai, si abbassa. Almeno spero, Tutto bene, sì, tutto bene. Quando verrò in Puglia, aiuto. Spero presto, spero.

Poi tra l'altro ho due regioni nel cuore, una è la Puglia appunto e l'altra è la Liguria. Liguria, io sono veramente innamorato della Liguria, ma poi insomma comunque tutte le regioni d'Italia sono un bacio, meravigliose. Sere, salutiamo anche Sere, ciao! Ciao Sere, benvenuto o benvenuta, non lo so.

0: Buona domenica anche a sere. Baci. Iniziamo? Siete pronti? Battaglione! Attenti!
1: Risponde
0: saluti e baci.
1: Facile da
0: ricordare. Dai, inizia il programma.

Buongiorno a tutti, sono Germana e vorrei ringraziarvi per le bellissime mattinate che ci fate trascorrere. Sono una vostra assidua ascoltatrice e un augurio a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao!

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

cominciamo bene, no? Ho appena fatto colazione, un po' di yogurt che fa bene, no? Devo buttare giù 3000 kg, quindi devo prendere lo yogurt al mattino. Però iniziamo questa mattina, in questa domenica, così. Occhio. No, aspetta. No, dai, metti questa.

0: bene, dai, allora abbiamo iniziamo così il nostro appuntamento. Devo organizzarmi, aspetta, perché dunque saluti e baci alla radio. Oggi è domenica e siamo domenica 8 del 46 del... No, aspetta, quello è l'orario, scusa. Dunque oggi ne abbiamo 28. 8 del 46. Cos'è 46? Forse l'anno, non lo so. Dai, chiediamolo un po' al nostro Stefano. Buongiorno Stefano.
1: Maurillo?
0: Sì.
1: Maurillo. Allora, no, mettiamoci subito d'accordo.
0: Sì.
1: Allora, o risetti il cervello.
0: È possibile. Non trovo il bottone.
1: Veramente no. Molto difficile. No. In qualche modo esserti al tuo fianco.
0: Stefano, il problema è che non trovo il bottone. Capito? Il bottone non lo trovo. Mi sto schiacciando dappertutto, ma non trovo il bottone.
1: Strucca il bottone.
0: Strucca il bottone.
1: È quello davanti a te.
0: Strucca il bottone. Va bene, allora se trovate Maurillo per strada, struccate il bottone.
1: Struccatelo.
0: No, detto così praticamente sembrerebbe. Vabbè, lascia stare perché cominciamo male,
1: no,
0: stamattina.
1: Sicuramente Maurillo. Gira per Padova, sì, nei suoi meandri, sì, truccato, quindi
0: truccato?
1: Struccatelo. Sì, truccato, quindi strucca il bottone.
0: Ah, ho capito.
1: Strucca il Maurillone.
0: Va bene, dai. Allora, sai che ci sono i grandi successi stamattina, sai che dovevo ancora postare, non abbiamo postato nulla, ma siamo veramente, ragazzi, ma io capisco che oggi è l'ultima puntata e poi torneremo a no, aspetta, no, c'entra nulla.
1: Ah, no?
0: No, non c'entra nulla.
1: No. Dovresti tornare a ottobre.
0: A ottobre, no, a settembre. No, no, infatti domani sarà l'ultima puntata di Saluti e Baci alle Case di Riposo. Poi torneremo a settembre. Aspetta perché abbiamo una telefonata. Perché sono i grandi successi. E chi si occupa... Aspetta, devo dirlo, no? Si
2: occupa... Strucca
0: il bottone.
2: Strucca il bottone. Che qua siamo messi male.
0: Buongiorno Emma.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Emma, buongiorno anche a Lorenzo.
2: Buongiorno, sì, ma qua c'è già l'afa che incombe e mi sa che dà fastidio un po' a tanti. Sì.
1: Lo sai che mi hai ispirato una nuova sigla?
0: Cioè quale?
1: Buongiorno sì, buongiorno no. Buongiorno sì.
0: Buongiorno no.
2: Componi, componi.
1: Poi ci dobbiamo lavorare.
0: Esatto. Aspetta, Stefano, c'è una domanda per te. La domanda è questa, è chi la fa, chi fa questa domanda è Gravel Biker Bianchi, sarà Gravel Bike Bianchi, su TikTok, e dice che musica si fa qui in questo programma?
1: Beh, io potrei dire la musica, possiamo dire una cosa un po' strana, no? È la musica del popolo,
0: della popolo. Gente, oh, questa ci piace,
1: che ci ascolta.
0: Questo ci piace tantissimo.
1: Non vorrei
0: tantissimo
1: essere molto politico, no? Ma è la musica democratica. Sì. Cioè, ci piace ascoltare la musica anni
2: allora,
1: 70? L'ascoltiamo, musica anni 60? Che ben venga.
0: Esatto.
1: Vogliamo ascoltare la musica anni 40? Del quartetto Cetra, benissimo, ma possiamo ascoltare anche il trap, possiamo ascoltare anche, pensa, Stefano Manenti, pensa poi.
0: Esatto.
1: Pensa come stavo messi male.
0: Sai chi è questo Gravel Biker Bianchi? Non è altro che
1: è
0: Riccardo.
1: È uno che va in bicicletta.
0: Esatto, ed è Riccardo, salutiamo Riccardo, buongiorno Riccardo.
1: Ah, ciao Riccardo.
2: Perché è Rama Casa, c'ha tanti nomi Riccardo.
0: Ogni volta che entra cambia nome.
2: Buongiorno anche
1: Emma,
2: a Riccardo.
1: Glielo dobbiamo dire, cioè, è uno che comunque si nasconde troppo.
0: Sta suonando. Stanno suonando le campane. Dove? Che zona d'Italia?
1: Che è Pasqua.
2: Bondeno.
0: A Bondeno stanno suonando le campane, ho
2: capito. Sì, perché ho le finestre aperte, ma tra un po' le chiudo, perché...
0: ho capito. Va bene, dai, allora, parlando di musica, iniziamo con i grandi successi. Cara Emma, tocca a te, vai!
2: Allora, questa mattina, prima mattina di grandi successi, vi propongo Enrico Ruggeri, anno 1986, che poi la cover è stata rifatta da Mina nel 90, e propongo Il portiere di notte.
0: Bella.
1: Che meraviglia.
2: E la dedico a tutti quanti gli ascoltatori, a tutto il rullo di TikTok, alla famiglia di Stefano, alla famiglia di Maurillo, anche a Gravel Fai, quello lì, Riccardo.
0: Basta dire Riccardo.
2: Che si è,
1: sì,
2: che
1: esatto,
2: si è inventato,
1: una parola.
2: Desfà, si è inventato un sacco di nomi.
0: Sì.
2: E quindi, insomma, vi saluto tutti dalla A alla Z senza dimenticare nessuno.
0: Ok, grazie.
2: Okay,
0: grazie.
2: Ci sentiamo domani. Ciao.
0: Ci sentiamo domani. Ciao, grazie.
2: Ciao.
3: Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: ciao carissimo Martina, nostra amica che ogni tanto ci, spesso insomma ci viene a trovare su TikTok. Per chi vuole trovarci su TikTok, allora aprite TikTok e scrivete, cercate saluti e baci alla radio e ci trovate, va bene? Siamo in diretta anche su TikTok. Salutiamo e ringraziamo anche tutte le radio, dico tutte le radio, perché grazie a loro naturalmente noi siamo ovunque, dovunque, in FM, in DAB, in web. Grazie. Allora, salutiamo e ringraziamo Emma per la canzone, prima canzone della settimana di Enrico Ruggeri. Era Il portiere di notte, grazie. E quindi domani naturalmente lei tornerà con un'altra bella canzone di Enrico Ruggeri. Grazie Emma, grazie. Adesso c'è Stefano. Stefano.
1: Sì.
0: Allora Stefano, adesso abbiamo una telefonata. Lei si chiama Maria e abita esattamente dove? A San...
2: San Nicandro
0: Garganico. Buongiorno.
1: Ciao,
0: buongiorno
1: Maria.
2: Buongiorno Stefano.
0: Un applauso Maria.
1: Evviva Maria.
0: Evviva Maria. Ciao Maria, buongiorno. Buona domenica.
2: Buongiorno. Buona domenica pure a voi.
0: Grazie, grazie carissima Maria. Allora dai, beh, vogliamo un po' sapere come prosegue il caldo dalle vostre parti.
2: Acqua fa caldo, sono lampa di fuoco.
0: Ah, ho capito.
1: Si muore.
0: Ventilatori, quindi ventilatori, climatizzatore acceso.
2: No, questo no, ne consuma la corrente.
0: Ah, consuma la corrente, ha detto, hai capito?
2: Sì.
1: Certo.
0: Ma quando ci vuole ragazzi, perché veramente...
2: Sì, questo sì, eh?
0: Sai, la domanda è questa, no? Che ogni tanto io mi faccio e dico, ma una volta come si faceva senza ventilatore? No, il ventilatore forse c'era, ma il climatizzatore...
1: No, il ventilatore c'era.
0: E il climatizzatore non c'era, era difficile avere il climatizzatore a casa. Ma come facevamo? Ma anche in auto? Io adesso praticamente entro in macchina, la prima cosa che accendo comunque è la radio e poi il climatizzatore. Ma una volta come facevo io a entrare? Avevo la Ritmo tutta bianca e non aveva il clima, perché chi aveva il clima era uno pieno de schei, come si dice.

0: in Veneto, pieno di soldi, no? E con i ventagli, diceva Mario, sì. Però in macchina veramente chissà come si faceva, ma poi senza telefono, senza telefono.
1: Posso dire io come si faceva? Allora, innanzitutto il cambio del clima.
0: No.
1: Il grande cambiamento del clima l'abbiamo avuto intorno agli anni 2000.
0: Sei sicuro? No, non è così, Stefano.
1: No, te lo posso dire.
0: Guarda, sta girando un video su TikTok che nel 1959 c'erano 40 gradi. Nel 1959, io dovevo ancora nascere, e c'è questo video in bianco e nero che si vede che questo, non lo
1: sì,
0: so.
1: Ma è stato forse un evento unico e basta.
0: È che io penso che non cambi assolutamente nulla, che magari adesso magari abbiamo questo clima, quindi diciamo, vabbè, accendi il clima, però io penso che una volta il caldo c'era, Adesso io non me lo ricordo.
1: Il caldo c'era, ma non era così.
0: Non era
1: quindi
0: così.
1: Probabilmente tu stai parlando di una situazione veramente straordinaria. Ma io ti posso garantire, perché li ho fatti i lavori dentro casa, negli anni 2000 c'è stato un boom dei condizionatori, perché c'è stato un boom
0: di caldo.
1: Mamma mia, è che non ci ha più abbandonati.
0: Certo.
1: E poi io, pensa, ne ho messi tre di condizionatori che non uso più, perché erano più le volte che ero ammalato. Per il freddo che vivevo con il condizionatore. E calcola che io sono uno di quei pochi che vado al supermercato e mi porto la giacca, perché c'è un cambio, no? Uno scambio di temperatura da fuori, che ne so, 35 gradi, arrivi dentro il supermercato, ci sono 20 gradi, no?
0: Sì, è freddo e poi esci.
1: No, io indosso proprio la giacca.
0: Sì.
1: Ma lo dico, mi guardano tutti strano.
0: Ti guardano strano, certo, perché un caldo pazzesco e vabbè. Allora, dai, iniziamo il nostro appuntamento di musica. E quindi Maria, aspetta, perché non
1: Maria,
0: riesco.
1: Maria, che cosa?
0: Che canzone?
1: Quale canzone vuoi dedicarci?
2: La canzone di Vole, Grande Amore.
0: Grande Amore del Volo, chi
1: che
0: vuoi
1: meraviglia.
0: Salutare? Chi vuoi salutare?
2: Saluta a voi alla radio, buona giornata a tutti, buona domenica. E saluto mia cognata Costanza, mia nipota Angela, Francesca e Marianne.
0: Sì.
2: E saluto mie sorelle e mie fratelle. O mio marito Franco, mia famiglia. Buona giornata a tutti.
0: Ciao. Salute Maria.
1: E buon caldo a tutti.
2: Un bacio a Rita.
0: Grazie, un abbraccio Maria.
1: Evviva.
2: Ciao Marillo. Ciao, buona giornata. Ciao.

0: 351-340-9220 se volete chiamarci in diretta, volete richiedere una canzone magari del cuore, una canzone che vi fa ricordare i bei tempi. E allora 351-340-9220, questo è Saluti e Baci fino alle 10. È un programma che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ma anche la domenica mattina, sempre dalle 8:30 alle 10. Per chi ci vuol vedere, se volete vederci, ok, vedere questo faccione di Maurino, basta accendere TikTok, cercate Saluti e Baci alla radio e vedete questo faccione. Bene, allora c'è adesso Stefano. Stefano, c'è ancora?
1: Eccomi, certo.
0: Andiamo con la prossima telefonata, siamo in Puglia, esattamente in provincia di Bari, e troviamo Antonietta. Antonietta.
1: Buongiorno. Ciao Antonietta. Buongiorno.
2: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno a te e alla tua mamma.
2: È uscita, è andata a fare la spesa.
0: Salutiamo anche la mamma Nunzia, allora. Ciao mamma Nunzia. Allora, Antonietta, grazie. Qual è la canzone che stamattina voi...
2: È quella di com'è che si chiama?
0: John Lennon.
1: Imagine. Wow, bellissima.
2: È bella.
0: Sì. Allora, chi saluti stamattina, Antonietta?
2: Quella, posso dire mia sorella, poi mia zia, sì. E poi a tutti voi della radio, il postaiolo e Stefano.
1: Grazie.
0: Ok, perfetto. Grazie carissima Antonietta, ti diamo veramente un grosso abbraccio.
2: E grazie anche a te e a Stefano.
1: E a te e alla mamma Nunzia.
0: Esatto.
1: Ci mancherebbe.
0: Ok, un abbraccio Antonietta.
2: Ciao, ciao Maurizio.
1: Ciao Antonietta,
0: ciao, grazie.
2: Ciao Stefano. Buona domenica.
0: Grazie.
1: A voi.

0: 351 340 9220, il nostro numero di telefono. Va bene, salutiamo Antonietta e anche mamma Nunzia, dalla provincia di Bari, esattamente da Ruvo. Salutiamo tutti gli amici di Ruvo che ci stanno ascoltando. Sì, sì, esatto. Allora, caro Stefano, hai visto che è arrivato un messaggio?
1: No, lo sai, aspetta.
0: Allora, andiamo a leggere adesso un messaggio.
1: Mi sono distratto un attimo.
0: Aia, è caduto, ha sbagliato. Andiamo a richiamare Stefano nel frattempo. Vi ricordo il numero 351 340 9220. Allora, eccolo qui Stefano che legge il messaggio.
1: Allora, ciao Maurillo, buongiorno, mi puoi far ascoltare la canzone di Elettra
0: Lamborghini?
1: Lamborghini, sì.
0: Con la canzone
1: la voglio dedicare a mio marito, ai miei figli, a mia nuora, ai miei nipoti, a te e famiglia, a tutti, a tutta la radio. Gli ascoltatori, di saluti e baci, auguro una buona domenica a tutti, ciao.
0: Lei naturalmente Graziella di Sassari, quindi salutiamo anche la Sardegna che è collegata in FM, quindi grazie carissima Graziella.
1: Grazie Graziella.
0: E allora mettiamo questa canzone di Elettra Lamborghini che si chiama Bam Bam Bambina.

0: Grazie, ciao anche Andrea che si è collegato adesso su TikTok. Ciao, un saluto anche alla mamma. Allora, caro Stefano,
1: sì.
0: Adesso dobbiamo mettere una canzone per Mario di Sanicandro Garganico. Problema che non ho trovato. Bene. Non l'ho trovata la canzone.
1: No.
0: No, non l'ho trovata, non l'ho trovata.
1: Quindi che ha chiesto?
0: Allora,
1: beh, racconta.
0: Aspetta,
1: racconta
0: perché...
1: quello che ti ha chiesto.
0: Adesso la cerchiamo, cerchiamo un'altra canzone di Cinquetti.
1: Giuliola, certo.
0: Allora, vogliamo ricordare l'indirizzo? Ti ricordi l'indirizzo, Stefano?
1: Indirizzo di quale?
0: del programma. Chi vuole inviare una cartolina, magari dalla città, propria città.
1: Guarda, mi ricordo Rovigo, via Kurzel.
0: No,
1: sì. Kurzel.
0: Rovigo, sì, Rovigo città, è giusto. Allora, comunque, diamo l'indirizzo. Se volete inviare una cartolina, magari dal mare, dalla montagna dove siete in vacanza, oppure dalla vostra città, scriveteci una bella cartolina. Il nostro indirizzo è saluti e baci, via Curiel numero 6, via Curiel numero 6, 4500 Rovigo. Questo è il nostro indirizzo. Allora, io metterei questa, dai. Mario, non ho trovato quella che hai richiesto tu. Allora, dice, buona domenica a tutte le donne lavoratrici e non, in modo particolare alle sanicandresi. La canzone è Sure Padrun, dalle Beli Braghi Bianchi, Giliola Cinquetti. Io l'ho cercata, ma addirittura c'era quella delle Mondine, non ho trovato nemmeno quella. E allora mettiamo un'altra canzone di Giliola Cinquetti, che è La Domenica. Stefano, La Domenica.
1: La Domenica.
0: Andando.
1: Saluti e baci.
0: La Domenica andando dove?
1: Alla messa.
0: Alla messa.
1: Beh, certo.
0: Ciao Mariella, buona domenica.

0: 351-340-9220 se volete chiamarci in diretta, richiedere una canzone. Abbiamo ancora mezz'oretta, un po' di più di mezz'oretta. Dunque, vediamo un attimino. C'è, caro Stefano, adesso
1: sì,
0: c'è.
1: Ci sono, sempre. Sempre.
0: C'è un messaggio adesso di una nostra carissima amica piccolina. Lei si chiama Francesca.
1: Sì.
0: E lei naturalmente ci deve dire qualcosa. Sentiamo un po' che cosa ci racconta e poi che canzone ci richiede. Vai Francesca.
1: Ok, ascoltiamo.
2: Ciao Maril, io saluto a nonna Costanza, a nonno Michele, a mamma, a zia Maria. Metto la canzone Pistoleo di Alessia Lamborghini, che è venuta qui a cantare a Sanicando. Un bacio.
0: Bravo, perfetto.
2: Saluta Chloe e mando un bacio a Chloe e saluto pure Boscariolo. Un bacio. Buona domenica.
0: Grazie, aspetta,
2: a
0: perché
2: tutti.
0: Non è finito, vai, sentiamo.
2: Dimenticavo, un bacio a Boscariolo e un abbraccio a Boscariolo.
3: Sì? Sì? Ciao Francesca! Amoruccio mio! Ciao! E come stai Francesca? Allora, Stefano!
1: Eccomi, Boscariolo!
3: Strucca il botton!
1: Strucco il botton, vai!
3: Strucca il botton, dai, dai! Ciao Francesca!
4: Per un pistolero, sei già dove?

0: Allora 351 340 9220, questo è il nostro numero di telefono. E salutiamo anche Daniela, buongiorno, di Radio Ricordi. Ciao Daniela, buona domenica, un abbraccio forte. Allora, caro Stefano,
1: eccomi, un saluto a Daniela.
0: Signori e signori, abbiamo al telefono non Stefano, ma il nostro, a te, a voi, grazie, grazie Daniela. Sapevi che noi abbiamo al telefono, ciao Stefano, dice, ma non è Stefano, lui è, si chiama Renato, pronto Renato?
1: Grande, grande.
0: Ma sai che la voce è veramente...
1: Arena, Renato, oh. Arena, ma sei te? Sei Renato de Roma?
0: Renato de Roma, va bene, dai. Allora, che cosa dobbiamo... Ah, c'è una telefonata! Siamo Mariella, buongiorno Daniela, poi... Ah, il Renatone, ciao Renato, dice... È vero, assomiglia molto, sì sì, è vero, è vero. Daphne dice, assomigli molto a Renato Zero, è vero. Infatti lui...
1: Ma io sono Renato.
0: Ah, sei Renato.
1: È che nessuno mi capisce.
0: Ho capito. Senti, abbiamo una telefonata, c'è Donatella che si trova in treno, in una postazione molto fresca. E sta andando dove? Vediamo, chiediamo un po'. Donatella, buongiorno.
2: Buongiorno Marino, buongiorno Stefano.
1: Ciao Donatella.
2: Buongiorno a tutti, buona domenica. Sono in treno.
0: Allora aspetta, fermati, parte. Fermati. Aspetta, fermala un attimo. Chiediamo a Stefano, lei in treno? Ti dico che in treno c'è il clima, quindi si sta bene.
2: Lei, sì.
0: E lei sta andando, prova a indovinare dove sta andando adesso. Allora, quando c'è... Aspetta, fermo lì. Quando c'è caldo, è tanto caldo, no? Ti viene a voglia di andare dove?
1: Non lo so.
0: Se non vai al mare, vai in
2: piscina.
1: In pianura.
0: In pianura. In piscina.
2: In piscina.
1: In piscina.
0: Ah, in piscina. In piscina. Senti,
2: comunque anche qui a Brenno già fa caldo e si suda.
0: Ah, immagino, è caldo anche lì.
2: Poi oggi pomeriggio prevedono temporali. Allora mio figlio Elisa ha detto è meglio che andiamo ancora a prenderti il sole, così anche se viene a piovere come poi è successo ieri entriamo nella piscina interna.
0: Ah, ho ecco. Capito. Dove vai in piscina?
2: A Vipiteno. Vipiteno.
0: Ah, Vipiteno, ok, ok.
2: C'è Vipiteno. Anche però andiamo a Vipiteno perché lì poi mi trovo con la figlia, con dei nipoti o cognata o genero, ecco, così.
0: Senti, c'è la sabbia in piscina?
2: No. Caro Maurino, no.
0: Mi è venuto così di getto come quella volta.
1: Sì.
0: Della
1: Maurillo. Sì. Volevo dire.
2: Tamo sulla spiaggia, sì, sì.
0: Sì, sì, esatto.
2: Le maurillate, sì, va bene, va bene.
0: Va bene. Però sai, una piscina con la sabbia nessuno l'ha pensata, Ragazzi.
2: No, guarda, Colisarco c'è un piccolo posto, vedi, per i bambini piccoli dove c'è sabbia.
0: Vedi allora che
2: vedo avanti. Sì. Lui vede avanti, sì.
0: No, vedo avanti per forza perché ho gli occhi davanti, se avessi dietro.
2: Se no vedevi indietro, sì.
0: Esatto. Allora senti, dai, che canzone mettiamo oggi?
2: Dai, mi viene in mente quello di Little Tony, Profumo di mare. Io sogno il mare, mi accontento della piscina, però sogno il mare, ecco.
0: Ma sì, alla fine, voglio dire, piscina mare, dai, più o meno siamo lì, dai, no, no. L'importante è ci sia acqua, in modo da...
2: Beh, il clima è diverso. Qua se c'è caldo, ma brucia talmente tanto il sole, pazzesco.
0: Al mare c'è un po' d'aria di solito. Sì,
2: sì,
0: vero,
2: appunto.
0: Vero.
2: Anche se qui siamo tra le montagne, però se fa caldo qui il sole proprio pela. Infatti mio marito ha detto mi sembra una ragosta.
0: Porca miseria.
2: Sì, però piano piano sto diventando
1: possiamo
2: scura.
1: Dire Donatella del Brennero. Te posso dire, Donatella?
0: Sì.
2: Certo, certo.
1: Questa ennesima dichiarazione di Maurillo rientrerà veramente nello storico.
2: Sì, nello storico.
1: La piscina è come il mare. Ora bisognerebbe capire lui che mare frequenti.
2: Non lo so.
1: Perché la piscina, la piscina è veramente un agglomerato di caldo terrificante. Perché non godi poi, no, del... Bisognerebbe capire come...
2: Ma forse Maurillo
1: quando
2: è abituato sulle navi, non lo so. Maurillo è abituato a stare sulle navi?
1: No, lascia stare le navi. Ma no, quando io... lui ci dice, ho scritto, stiamo
0: sulla spiaggia.
1: Sulla spiaggia. E quindi abbiamo capito già da lì che aveva una percezione completamente... molto strana di che cosa fosse il mare e la piscina.
0: Infatti, no, ma però c'è l'acqua. L'acqua la trovi sia al mare che in piscina, quindi ecco perché.
1: Ma l'acqua la trovi pure nella vasca da bagno, da bagno, la doccia di casa.
0: È vero.
1: Aiutaci, aiutaci.
2: Anche i nostri fiumi.
0: Sì, è vero.
1: Lasciamo stai fiumi. Lasciamo stai fiumi.
2: Acqua.
0: C'è Daniele che dice Maurillo dai, va bene, grazie, va bene, Donatella.
1: Un caro grazie Donatella, un abbraccio.
2: Ciao, ciao, buona domenica. Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Bene, allora, cari amici, siamo in diretta ancora con saluti e baci. Caro Stefano, ci sei? Ci sei?
1: Sì,
0: oh, bene, bene, bene, bene, bene. Allora, nel frattempo risaluto gli amici di TikTok perché qualcuno ci ha bloccato la live, però siamo ritornati, dai. E allora, siamo tornati anche su TikTok. Bene, allora, abbiamo un'altra telefonata a Stefano. Abbiamo ancora tantissime telefonate da fare, quindi cerchiamo adesso di stringi. C'è Azzurra, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno
2: anche a Stefano. Buongiorno, carissimo.
1: Carissima,
2: tutto
1: tu.
2: A posto?
1: Grazie.
2: Tutto a posto, Stefano?
1: Ma sì, dai, dai.
2: Dai, si va avanti, dai, a Roma c'è caldo pure.
1: Mamma mia, 30 gradi.
2: Stefano, lo sai tu che io sono stata a Roma 10 anni.
1: Sì.
2: Lo sai tu quel locale che si chiama Passo Scuro?
1: Sì, come no.
2: Io da quelle parti sono stata.
1: Ma lì hai il mare vicino, in teoria
2: sì,
1: ti ha aiutata.
2: Sì, no, perché avevano trasferito mio papà, avevano trasferito mio papà a Roma per motivi di lavoro e allora siamo stati a Roma 10 anni però.
1: Allora, calcola che ormai dopo 10 anni il clima è cambiato e fa caldissimo anche al mare ed è terribile, terribile.
2: Sì. Sì.
1: Veramente sì. fa molto caldo.
0: Sì.
2: No, è bella zona Roma, veramente.
0: Roma
2: come
0: è Roma.
2: Civitavecchia, la Dispoli, quelle parti, sì. Sì,
0: sì, sono posti assolutamente meravigliosi. Allora, senti un po', Azzurra.
2: Dimmi, carissimo.
0: Qual è la canzone che hai scelto stamattina?
2: È di Renato Zero, Cercami.
0: Cercami, di Renato Zero. Ce l'abbiamo al telefono, Renato, quindi...
1: Ciao Ni, grazie per aver scelto la mia canzone.
2: Vedi che allora ho beccato Stefano.
0: Hai beccato Stefano. No, no,
1: Stefano.
0: Non è Stefano.
1: Ma chi è Stefano?
0: Chi è Stefano?
1: Io non conosco sto Stefano. No,
2: ma io
1: Renato.
2: Lo conosco con quello che sto parlando adesso, in questo momento.
1: No, io sono Renato de Roma. Capito?
2: Ah, allora... tu sei de Roma.
3: Grazie. Mamma
1: mia.
0: Ascolta,
1: allora, sono contento che tu abbia scelto un mio successo che si chiama Cercami e io ti cercherò per sempre, capito?
0: Ecco, va bene.
2: Allora, Madonna me, dimmi perché masca.
0: Azzurra, chi vuoi salutare?
2: Allora, saluto te e tutta la tua famiglia, poi saluto grazie anche a Stefano, detto Renato Zero.
0: Sì.
1: Ma chi è sto Stefano? Ani?
0: Ani?
2: Renato Zero, Ani.
1: Ani.
2: Con quella che sto parlando pure.
0: Ok. E poi chi saluti, Azzurra?
2: Allora, Maurillo, faccio un saluto circolare per tutti perché diamo anche lo spazio alle altre persone. Dalla A alla Z, un saluto a tutti quanti, va bene. Mia mamma particolare con tanto bene.
0: Certo che sì, un abbraccio forte
1: secondo
0: alla mamma.
1: Secondo voi, voi dice Renato de Roma, più che cantare e proporre il brano Cercami, io direi circolami, capito?
0: Circolami, va bene. Grazie.
1: Ciao Azzurra.
2: Grazie.
1: E non
2: grazie
1: dimenticarmi,
2: Stefano. No, assolutamente, che ti cercherò.
0: Ciao Azzurra, grazie.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti, Ciao.

0: Renato Zero con Cercami, bellissima canzone. Un saluto ad Azzurra di Bergamo. Allora adesso Stefano,
1: mi abbiamo, senti?
0: Abbiamo un'altra telefonata e siamo a San Nicandro Garganico. Maria, buongiorno.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno Stefano.
1: Buongiorno. Ciao Maria.
0: Buongiorno Maria. Senti, qual è
2: la viva voce che sento l'eco. Adesso non lo sento più.
1: Maria, sono Renato.
0: Renato. Ascolta Maria, senti, che canzone richiedi?
2: Perché non c'è Stefano Manetti.
0: Sì, sì, c'è.
1: No, a parte che non so Manetti, ma no. Sono Manenti.
0: Manenti, no,
1: e
0: ma
1: poi Ani. Solo per te so Renato, Renato de Roma.
0: Renato de Roma.
1: Capito? Cercami. Capito?
2: Cercami. Comunque dai, la voce pure ce l'hai. La voce anche
1: ma
2: ce l'hai, Renato.
1: Sì, ma sì, certo, sì, sono io Renato, capito? Sono pelato.
0: È lui, è lui.
1: Io sono pelato zero.
2: Sì, secondo me sì. Cioè, tu ti spacci per Stefano, ma non
0: no,
2: sei
0: no,
2: Stefano.
0: No, no, no, aspetta, perché tu no. Se cerchi su YouTube pelato zero, trovi naturalmente Renato.
1: Cioè... Un deficiente che
0: no,
1: si...
0: dai!
1: Che si fa chiamare pelato zero.
2: Pelato
1: no, però... No, ritorno nella mia voce. No,
0: vabbè. Senti, Maria,
2: vabbè,
0: qual è la canzone,
1: Maria,
0: che hai scelto?
1: Che ci racconti? Che ci racconti?
0: No, no, aspetta, aspetta,
2: racconti,
0: Stefano.
2: È di domenica. È domenica. E chi devo rispondere? Mettetevi d'accordo.
1: No, parla con Maurillo.
0: No, no, no, dai, andiamo con la canzone perché ho ancora 50 telefonate da fare e mancano 10 minuti.
2: Non lo so, se Stefano mi sento ogni tanto vuole parlare, però io purtroppo non ho più la radio in casa e non lo chiamo più a Maurillo.
0: Ecco,
2: oggi
0: magari
2: lo chiamo perché è il compleanno di un amico.
0: Allora facciamo così, nella seconda parte andremo a parlare quanto vogliamo, ma adesso in questi 10 minuti, finché ci sono le radio, cerchiamo di
2: dobbiamo stringere.
0: Allora, dimmi.
2: Facci auguri all'amico mio Lucio, sì. Oggi per gli anni e gli dedico questa canzone di Pink Floyd, Hey You
0: di Pink Floyd, va bene, perfetto. Come si chiama? Come si chiama il tuo amico?
2: Lucio,
0: ok, perfetto.
2: Sì, Lucio.
0: Lucio di dove? San Nicandro?
2: Sì, di San Nicandro Garganico.
0: San Nicandro Garganico, salutiamo Lucio. Sarà all'ascolto, penso di sì, giusto?
2: Oddio, io non so se ascolta questa radio, però dopo glielo dico.
0: Va bene, perfetto. Grazie.
2: Vabbè, allora saluto a tutti, Buona ciao. Domenica.
0: Ciao Maria, grazie.
1: Ciao.
2: Ci vediamo alla prossima. Ciao Stefano, ciao Maurillo. Ciao.
1: Ciao tesoro.

0: Meravigliosa canzone dei Pink Floyd con Hey You, canzone richiesta da parte di Maria di San Nicandro Garganico. Ciao Maria, un abbraccio forte, buongiorno anche a Susi, zero folle fino alla morte. Ciao Susi, bentrovata naturalmente su Saluti e Baci alla Radio. Allora, noi siamo in onda, in FM, in DAB, in web e anche su TikTok. Stefano, abbiamo già subito una telefonata velocissima. Siamo in Alto Adige, ritorniamo e c'è Valentina e Antonio. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Dov'è Pelato Zero?
2: Ciao Valentina, eccomi, grande!
1: Grande, te volevo invitare, te volevo invitare alla Lago Telesia oggi, che te vieni con noi?
2: E come faccio?
1: Sì, mi ha l'aereo.
2: Tempo.
0: Oggi l'unico...
2: È vero che c'ho pure Valentina... L'aereo zero, capito?
1: Quello... Sì. Appunto, allora prendilo che capperi, no?
2: No, niente, mi hanno detto che non ci stanno i soldi per carburante, capito?
1: Te li mando e io, quindi... te li mando io, dai, te faccio
2: non vorrei
1: io un bonifico
2: fare la fine
1: istantaneo.
2: Zero, capito?
0: Va bene.
1: Te faccio io un bonifico istantaneo.
0: Allora, Valentina, dimmi qual è la canzone che hai scelto?
1: Una di Renato Zero, vediamo se Renato Zero la indovina, è una canzone vecchia.
0: Viva la...
1: Parai.
0: Viva la Rai, dai. Ok, Valentina, chi saluti?
1: Bene, un abbraccio a tutti, statemi bene, alla prossima. Ciao.
2: Grazie. Ciao. Valentina, grazie Antonio. Grandi!
1: Grazie.

0: voce di Renato Zero, viva la RAI, grazie naturalmente a Valentina di di Bolzano. Grazie, un saluto anche ai nostri amici Antonio e Valentina. Adesso, caro Stefano, abbiamo un'altra telefonata e siamo con Mariella di Rovigo. Buongiorno Mariella.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buona domenica. Buona domenica.
1: Ciao.
0: Mariella.
1: Ascolta, fai la seconda parte poi?
0: Sì, sì, dobbiamo fare la seconda parte, allora lì abbiamo più tempo di parlare.
1: Allora, ecco, allora io stringo, dopo vi racconto una bella cosa, siete tempo, va bene?
0: Sì, nel frattempo la mettiamo la parte. Canzone. Qual è la canzone che hai scelto?
1: Sono tremendo di Rocky Robert.
0: A chi è riferito?
2: Al bambino.

0: di essere tremendi. Mica è detto che sia un lato negativo.
1: È Maurillo tremendo, è Maurillo. Maurillo.
2: Anche io sono tremenda, vai tranquillo che sono tremenda.
1: Va bene.
2: Io sono molto. Ecco, dai. E ci sentiamo dopo nella seconda parte, così vi racconto una chicca. Va bene.
1: Va bene, grazie, a dopo allora.
2: Grazie, ciao ragazzi.
1: Ciao, grazie.

0: Allora, eccoci qua, siamo tornati. Mancano tre minuti. Lo so, adesso abbiamo al telefono Rita che è arrabbiata.
1: Qua, io ti darò tante botte.
0: Aspetta, Rita, aspetta, Stefano!
2: Sì, Rita, hai ragione, devi dare tante botte a Maurillo.
0: A Maurillo, me lo merito. Infatti Rita
1: Stefano, era... buongiorno da Rita. Carissimo,
2: buongiorno,
1: Stefano,
2: Rita.
1: Come ti sta a Roma?
2: Devi picchiare Maurillo, capito? picchialo.
1: Ma certo, lo merita.
2: Lo merita.
1: Stefano, ti voglio dire una cosa. Io ho ascoltato tutto il percorso del programma.
0: Sì.
1: E volevo riferirmi su quei tempi che avete parlato.
0: Lo facciamo.
1: Però dopo. Quei tempi non avevamo niente.
2: Rita,
1: però
2: Rita,
1: ti stava bene, oggi abbiamo tutto, non ci manca niente,
0: sì.
1: Però non si sta bene. Ma non ne parlo solo di me, anche quelli più giovani, con
2: Rita,
1: chi parli, è sempre la stessa storia.
0: Senti Rita, allora noi abbiamo già fatto partire la canzone di Taioli, Venezia, la luna e tu, e poi rimani in linea, ok? Perché noi andremo con la seconda parte. Ti chiediamo scusa, ma purtroppo il tempo è quello. Abbiamo un minuto.
1: Ok,
0: e poi...
1: va bene. Scusi, accettate, però pensa che perché non mi hai chiamata prima?
0: Hai ragione. Guarda, ho ancora tante telefonate da fare.
1: Tu lo vuoi sapere? Noi qui a Sanicandro come diciamo?
0: Come dite?
1: Diciamo la ragione dei fessi.
0: È vero, hai pienamente ragione. No, comunque senti, volevo ricordare a tutte le radio che adesso si scollegheranno, quindi salutiamo e ringraziamo.

0: Noi torniamo domani mattina sempre dalle 8:30 alle 10 per tutte le radio in FM in DAB. Vi ricordo che se volete potete ascoltare la seconda parte di Saluti e Baci, collegatevi su TikTok e cercate Saluti e Baci alla radio e noi andiamo avanti perché purtroppo non siamo riusciti.
1: Bello, questa bella voce, questa bella favella di dire tante cose, Maurillo, sei sempre grande.
0: Grazie tesoro, grazie. Allora dai, mettiamo un po' di canzone e poi torniamo, dai. Andiamo a salutare con la nostra canzone, dai.

0: Venezia, la luna è tu, il grande Luciano Tajoli. Io da piccolino sono andato a vedere un concerto di Tajoli qui vicino a casa mia. Ero, forse avevo 12 anni, 13 anni. Va bene, allora, che voce, che eleganza. È vero, è vero, è vero. È musica per le mie orecchie, dice Daniela. Grazie. Allora, Rita.
1: Dimmi.
0: Allora, non ti abbiamo chiesto chi volevi salutare, quindi adesso lo puoi fare.
1: Adesso saluto tutti, dai, ci mi appunto.
0: Sì.
1: Non so se ci stanno ascoltando ancora tutti. È inutile che dico uno per uno. Salutata Maria con marito Franco. Con un messaggio, Maria, ti stavo aspettando in questi giorni, fatti viva.
0: Ok, perfetto, perfetto. Quindi messaggio.
1: Maurillo, ti posso chiedere una cosa?
0: Dimmi, dimmi.
1: Perché un giorno ho sentito, però non ho capito preciso. Ciro con Incoronata, sono a San Candro.
0: Mi sembra di no, ma dopo li abbiamo al telefono, dopo li chiamiamo al telefono e quindi sentiamo loro cosa. Anche lui naturalmente è una delle telefonate.
1: Non è importante, Maurillo, una cosa così, tanto per.
0: Okay.
1: Ok, ti ringrazio che sei sempre pronto a darci spiegazione, a darci soddisfazione e tutto quanto.
0: Grazie, grazie, grazie a te. Grazie a te, Rita, che sei la prima ascoltatrice di Saluti e Baci. Sei. E naturalmente non hai, malgrado Maurillo è un po' così, praticamente non hai smesso di ascoltare. Io ti ringrazio. Grazie
1: lo
0: veramente.
1: Puoi dire forte, ci sarò sempre.
0: Grazie, grazie. Stefano, mi sa che ce l'abbiamo ancora, sì, eccolo qua.
2: Sì, sì, certo. Sì, sì, sì.
0: Senti,
2: io ascolto in silenzio.
0: È partito, aggiungi un posto a tavola e siamo alla fine di questo appuntamento, primo appuntamento, la prima parte di Saluti e Baci. Noi naturalmente dopo questa canzone riprendiamo, per chi è su TikTok, per chi naturalmente ci ascolta con la nostra app Radio RVD oppure con Alexa, basta dire apri Saluti e Baci in tutta Italia. Va bene, grazie Rita, grazie.
1: Grazie a te.
2: Grazie Rita, e ricordiamo sempre,
1: grazie,
2: di aggiungere.
1: Carissimo Stefano.
2: Ciao Rita,
1: e
2: ricordiamolo
1: forte
2: insieme, di aggiungere certo sempre un sì posto alla tavola della nostra vita.
0: Certo, certo che sì, certo,
1: certo che sì,
0: che sì,
1: certo.
0: Va bene, perfetto.
2: A più tardi.
0: A più adesso.
2: A più adesso, sì.
0: Va bene. Ciao, grazie. Grazie a tutti.
3: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
4: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
0: Cosa vuoi?
4: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
0: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
4: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.
5: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
6: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 28 giugno. Ariete, finalmente una bella domenica. La posizione della luna oggi vi infonde una grande energia. Nel matrimonio c'è ancora però qualche incomprensione. Toro, i rapporti di vecchia data sono in difficoltà. La luna tende a nascondere i problemi che però vengono a galla, specie in giornate come questa. Venere non favorisce il dialogo. Gemelli, giornata difficile, la luna non è il massimo e questo non fa altro che alimentare un senso di impazienza e insoddisfazione. Marte nel vostro segno porta tanta passione ma anche un po' di nervosismo. Cancro, oggi non sarete affettuosi come vostro solito. L'amore non appare come la vostra preoccupazione principale e il partner ne risente. Almeno oggi cercate di non farvi prendere dall'ansia. Leone, una domenica davvero positiva. La luna in bellissimo aspetto assicura grandi emozioni sentimentali. In arrivo ci sono ottime notizie. Vergine, si preannuncia una domenica complicata. Sarete permalosi e non sarà facile trattenere la rabbia. A preoccuparvi sono soprattutto le questioni domestiche. Bilancia, godetevi un altro giorno positivo, la luna bellissima preannuncia una domenica emozionante per l'amore. Marte in Gemelli vi rende più coraggiosi. Scorpione, una domenica senza avvenimenti eccezionali, ma pur sempre un'altra giornata da incorniciare, perché siete sicuri e affascinanti. Il rapporto di coppia migliora. Sagittario, giorno buono, la luna nel vostro segno vi regala tante emozioni. Magari se siete single riceverete un invito a sorpresa, è un periodo ideale per le avventure. Capricorno, siete sempre in un periodo delicato, in cui vi trovate ad affrontare parecchie discussioni. Anche la forma fisica non è al top. Acquario, con Marte finalmente positivo, avrete una marcia in più. L'amore può ritrovare grande sensualità. Eppure avete sempre pensieri negativi. Pesci, luna difficile, cercate di non rovinare l'atmosfera, che tutto sommato è serena, soprattutto in amore. Siete sempre alla ricerca di nuovi stimoli e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlo Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirati a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Club.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce poi con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pockets.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

combinato oggi quello lì. No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno

apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vaio. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: Disco novità Fran B con Luglio.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 387 del GRI è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 28 giugno. Ariete, finalmente una bella domenica. La posizione della luna oggi vi infonde una grande energia. Nel matrimonio c'è ancora però qualche incomprensione. Toro, i rapporti di vecchia data sono in difficoltà. La luna tende a nascondere i problemi che però vengono a galla, specie in giornate come questa. Venere non favorisce il dialogo. Gemelli, giornata difficile. La luna non è il massimo e questo non fa altro che alimentare un senso di impazienza e insoddisfazione. Marte nel vostro segno porta tanta passione ma anche un po' di nervosismo. Cancro, oggi non sarete affettuosi come vostro solito. L'amore non appare come la vostra preoccupazione principale e il partner ne risente. Almeno oggi cercate di non farvi prendere dall'ansia. Leone, una domenica davvero positiva. La luna in bellissimo aspetto assicura grandi emozioni sentimentali. In arrivo ci sono ottime notizie. Vergine, si preannuncia una domenica complicata. Sarete permalosi e non sarà facile trattenere la rabbia. A preoccuparvi sono soprattutto le questioni domestiche. Bilancia, godetevi un altro giorno positivo. La luna bellissima preannuncia una domenica emozionante per l'amore. Marte in Gemelli vi rende più coraggiosi. Scorpione, una domenica senza avvenimenti eccezionali, ma pur sempre un'altra giornata da incorniciare, perché siete sicuri e affascinanti. Il rapporto di coppia migliora. Sagittario, giorno buono, la luna nel vostro segno vi regala tante emozioni. Magari se siete single riceverete un invito a sorpresa, è un periodo ideale per le avventure. Capricorno, siete sempre in un periodo delicato, in cui vi trovate ad affrontare parecchie discussioni. Anche la forma fisica non è al top. Acquario, con Marte finalmente positivo, avrete una marcia in più. L'amore può ritrovare grande sensualità. Eppure avete sempre pensieri negativi. Pesci, luna difficile, cercate di non rovinare l'atmosfera, che tutto sommato è serena, soprattutto in amore. Siete sempre alla ricerca di nuovi stimoli e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Buona domenica 28 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno «ride bene chi ride ultimo» mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del Presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
7: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
8: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
9: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, Marco Mari ai microfoni con voi, per 60 minuti con il nostro Flipper. Tante belle canzoni, sia italiane che internazionali al 50% ciascuno e poi naturalmente le nostre notizie curiose. Partiamo? Partiamo come sempre dalla musica italiana, partiamo da Vasco Rossi.

0: siamo soli, siamo soli.
1: Il grande, grandissimo Vasco Rossi l'abbiamo ritrovato con questa Siamo Soli. E intanto, ragazzi, i mondiali di calcio, Stati Uniti, Canada e Messico insieme vanno, anche se non c'è la nazionale italiana, tutte le altre ci sono e quindi noi li guardiamo e come. Oh, yeah. Hanno degli orari talvolta un po' sballati per noi, però insomma ci sono. Adesso una voce femminile, quella educatissima di Shola Ama.

0: Si intitola Still Believe, questa bella canzone di Sciola Ama di fine anni 90, ragazzi. Allora, diamo un'occhiata a quelle che sono le nostre notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. Parleremo di taxi a guida autonoma che a quanto pare stanno per sbarcare anche in Italia, tra poco vi diremo anche dove. E poi ci saranno due compleanni. Uno di un bambino di 6 anni che poteva rivelarsi un disastro, in realtà invece è stato un grande successo. Poi tra poco vi racconteremo come mai è successo tutto questo. Ecco, la canzone è adattissima. E poi anche il compleanno di una super nonna di 92 anni che per il suo compleanno voleva guidare un trattore ed è stata accontentata. E adesso Edoardo Bennato.
1: C'era una volta un giorno normale e adesso è un giorno speciale.

I Need You Tonight, In Excess, formazione che non faceva musica dance, ma con questa canzone in discoteca ci è andata molto molto bene. La prima curiosità, ragazzi, ci porta a parlare di taxi a guida autonoma. Sì, sì, sono una realtà anche in Italia. Pensate che il progetto New Links, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha lanciato questa sfida. Verrà fatta una sperimentazione in due località, una a Cernusco sul Naviglio, siamo in Brianza, per un totale di 280 chilometri coperti appunto da questi taxi a guida autonoma, e una a Brescia, e qui ragazzi i chilometri saranno più di 600 coperti dai taxi a guida autonoma. Ma dite la verità, voi vi fidereste? Vabbè, è una cosa da provare, vedremo. Intanto arriva anche Umberto Tozzi con una canzone estivissima, quale questa, Ti amo, mamma mia.

Ma che successo non è stata questa canzone? Era il 1977, c'erano già le prime radio libere, all'epoca si chiamavano così. E mi ricordo che su questa canzone venivano fatti anche dei giochi radiofonici, all'epoca molto elementari, ma seguitissimi dalle persone. Ad esempio su questa canzone veniva richiesto, me lo ricordo come se fosse ieri, sebbene io fossi un bimbo, quante volte veniva nominato il titolo nella canzone. Mi sembra 27, non sono sicuro però, sono passati troppi anni. Era il 1977, era Umberto Tozzi con Ti Amo, ma nel 1977 c'erano anche loro, i Commodores, di Lionel Richie con Easy. Ma che bella questa! Era una vita che non la ritrovavo, mamma mia!

Il tempo scorre via veloce, amici. Siete all'ascolto di Flipper, io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nella musica al 50% italiana, al 50% internazionale. In quest'estate 2026 e a quanto pare ci sono un po' di polemiche per quanto concerne alcune scelte di bagni, soprattutto in Liguria, da lì è partita la crociata. Niente smartphone ai bagnini durante le ore di lavoro, perché devono stare attenti a quello che accade, quindi non si devono distrarre con il telefonino. E direi che la cosa tutto sommato non è priva di fondamento, ci può succedere. Intanto il tempo scorre via veloce, dicevo, siamo pronti per la prima delle due curiosità legata ai compleanni. Vi raccontiamo subito il compleanno di una nonna di 92 anni che lo vuole festeggiare in un modo molto particolare, guidando un trattore. Tra poco vi raccontiamo tutto, ha davvero dell'incredibile. Questa notizia ci porta in provincia di Pavia, in un paese che si chiama Ferrera.

come detto, eccoci arrivati a Ferrera, dove incontriamo una nonna di 92 anni che si chiama Milvia Bacchetta. Da 8 risiede in un geriatrico, in una RSA, e per il suo 92esimo compleanno ha espresso il desiderio di guidare per l'ultima volta un trattore. Lei, che negli anni 50 è stata la prima donna in provincia di Pavia a guidare un Landini, a guidare un trattore. E la casa di riposo, in accordo con il sindaco, con la giunta, con gli assistenti sociali, le ha dato questa possibilità attraverso l'utilizzo del trattorino Tosa Erba dei locali stradini. Ovviamente prima di salirci sopra è stata preparata attraverso tutta una serie di esercizi ginnici per permetterle, insomma, di fare la cosa. Ha detto che è stata un'esperienza meravigliosa, si è divertita come una pazza.

Anche Schina ha preso parte al nostro flipper quest'oggi, amici. L'estate per antonomasia è la stagione dei gelati, delle granite, ma anche delle bibite belle, fresche, ghiacciate, eccetera. E molto spesso queste bibite sono in lattina, che siano Sprite, Coca-Cola, aranciate, limonate oppure birre. Pensate che la lattina è stata creata negli anni 60, solo che le prime, nel 1962, avevano la linguetta che si staccava, quindi finiva molto spesso buttata in giro a creare inquinamento nell'ambiente. Poi negli anni 70 invece ne è stata inventata una variante dove la linguetta rimane attaccata alla lattina, e quindi quando si butta la lattina si butta via anche la linguetta. Vi siete chiesti a cosa serve quel forellino davanti sulla lattina? Non serve per infilarci la cannuccia, serve per

in modo che la linguetta rimanga attaccata alla lattina. Poi ce ne sarebbero altre da raccontare sulle lattine, ma adesso arrivano i Velvet. Li ritroviamo con questa boy band.

i Velvet con questa frizzante, brillante boy band, loro che per alcuni anni, tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, sono stati sempre presenti ad una manifestazione amatissima all'epoca, qual è stata il Festival Bar, in giro per le località turistiche più belle dello stivale e trasmessa anche televisivamente dalle reti Mediaset. Non voglio fare pubblicità assolutamente, però la situazione è stata questa. Intanto noi si prosegue rimanendo in tema di canzoni che ci ricordano un'estate lontana, perché adesso arriva anche Noeia. E tra poco vi racconteremo la seconda curiosità con protagonista il compleanno, o meglio un bambino di 6 anni ed il suo compleanno, che poteva rivelarsi un fallimento, in realtà è stato un successone pazzesco. In extremis, eh? In extremis.

0: Lancia la pallina di Flipper e viaggia nella musica dei ricordi con Marco Mari.
1: Oh, oh, oh, oh.

Lasciata la provincia di Pavia, ragazzi, siamo arrivati a Monfalcone per quest'altro compleanno. Questa volta protagonista è un bambino di 6 anni che qualche giorno fa ha rischiato di vedere rovinata la sua festa. La mamma aveva organizzato tutto nei minimi particolari, era la prima volta che si affidava ad un animatore e la festa sarebbe dovuta essere al bar Area Verdi, che è praticamente un locale antistante ad un giardino pubblico dove poi si sarebbe dovuta svolgere tutto. Peccato che però all'orario convenuto c'erano soltanto 2 dei 30 amichetti, compagni di classe, che erano stati invitati al compleanno di questo bambino, e le cose si stavano mettendo male. E lì l'animatore ha avuto una pensata, ha cominciato ad avvisare un pochino tutti i suoi contatti e praticamente la festa è diventata un botto mica da ridere, perché nel giro di alcuni minuti si è animato tutto, sono giunte persone che evidentemente avevano i contatti di questo animatore e hanno festeggiato il bambino, persino una pattuglia dei pompieri. È stato un successo strepitoso, davvero bravo l'animatore, che è stato velocissimo ed ha capito subito le cose ed è riuscito a salvare in extremis una festa che avrebbe potuto diventare un disastro. Questo bambino se la ricorderà, penso, per sempre, anche perché poi in queste feste un po' i bambini che non ti conoscono, i nonni che erano lì presenti, gli hanno fatto veramente una gran festa. Bravi.

Dopo un pezzo bello robusto qual è stato il Diablo dei Litfiba, ragazzi, qualcosa di morbido con gli Spence, mentre pochi minuti ci separano dalla conclusione, rimastiamo o rimaniamo oppure restiamo. Il caldo fa brutti scherzi, ragazzi. Restiamo in tema di canzoni morbide. Beh, questa è morbida ma è anche straziante. Quanto t'amo. Ve lo ricordate, Johnny Hallyday?

0: lo sa.
1: Quest'oggi ho voluto chiudere il nostro flipper con una canzone che ci ha riportato indietro nemmeno agli anni 70. Qui eravamo negli anni 60 con uno dei grandi urlatori d'importazione, Johnny Hallyday, ragazzi, con Quanto t'amo. E con questa canzone siamo arrivati alla conclusione del nostro flipper, ci siamo giocati tutta la nostra playlist, le notizie curiose, al 50% italiana, al 50% internazionale. La voce se ne sta andando, nonostante sia estate, ma so che c'è chi ha la raucedine e chi ha la laringite in questo periodo, io per fortuna no. Comunque la musica ritornerà al prossimo giro con me, con Marco Mari, con la prossima di Flipper. Ciao a tutti ragazzi e grazie per l'ascolto. Ciao!
2: Game over.
3: Radio Domus Novas.
4: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Vacanzieri! Come state? State bene? Una buona estate! Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito. Insieme andremo a scoprire le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Benvenuti! Siete nella Italian Chart. È stabile come la scorsa settimana al numero 20, Elisa, Amore è.

I grandi personaggi della musica italiana protagonisti anche oggi nella Italian Chart, i grandi tormentoni dell'anno 2026. Al numero 19 scendono loro, The Colors con Rolling Stones, e al numero 18 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa anche lei, Annalisa con Canzone Estiva. Quando

canzone estiva con Annalisa nella Italian Chart con Massimo Esposito. Mentre siete sdraiati in spiaggia, mentre passeggiate in montagna o purtroppo siete in città a farvi compagnia, c'è la classifica italiana con le 20 canzoni italiane le più programmate questa settimana in radio. Al numero 17 Madame e Marrakesh perdono qualche posizione con Volevo capire con Marrakesh, e al numero 16 perdono anche loro Salmo e Colapesce col successo dal titolo Cattive abitudini.

Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono. Stiamo scalando la classifica italiana e al numero 15 perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.

Ed anche per questa estate 2026 ha fatto centro, dito nella piaga con Businessman, che sale al numero 13 guadagnando 5 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Benvenuti, siete nella classifica italiana, sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. È stabile Achille Lauro al numero 12 con Comuni Immortali.

Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 11 oggi troviamo J-Ax con Hippie Yayo.

0: Restate lì, torniamo tra poco con la Italian Chart. Italian
1: Chart. Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
0: La Italian Chart, alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Cabana Irama scende al numero 10, mentre al numero 9 perde anche lui qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Samora J con Flamenco, Paranoia. Don't...

La classifica italiana con i 20 tormentoni dell'estate 2026 la stiamo scalando insieme. Attenzione che alla posizione numero 7 entrano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Due voci straordinarie, Angelina Mango e Marco Mengoni, entrano prepotentemente nella Italian Chart con Canto d'amore alla posizione numero 7. Sono Massimo Esposito al microfono. Stiamo scalando la Italian Chart al numero 6, stabile, Mark Remus, Serena Brancale, The Colors.

Al numero 5, Buona Domenica con Saif, che perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, mentre alla posizione numero 4 continua a scalare la classifica Francesco Gabbani.

Stiamo scoprendo il podio della Italian Chart. Al numero 3 Bossa Nostra con Gaia, perdono il primo posto invece Jovanotti ed Alfa al numero 2.

Anche oggi stiamo per scoprire la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Perde qualche posizione Rama con Cabana al numero 10, Samurai J con Flamenco Paranoia al nono posto. Tu cosa fai questa sera? È stabile Noemi alla posizione numero 8. Entrano al numero 7 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Partenope con Merck, Cremont, Serena Brancale e The Colors sono stabili alla posizione numero 6. Al numero 5 scende Saif con Buona Domenica. Continua a scalare la classifica invece Francesco Gabbani con Summer Funk alla posizione numero 4. Siamo sul podio dove è stabile al numero 3 Gaia con Bossa Nostra e al numero 2 Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Andiamo a scoprire la nuova numero 1, ma prima vi ricordo che avete ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e TikTok con Massimo Radio. La nuova numero 1, sono tornati al vertice della nostra classifica Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Domus Novas.
13: La mia radio.
14: Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: disco novità Fran B con Luglio.
1: Disco novità.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Vacanzieri, come state? State bene? Una buona estate! Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito. Insieme andremo a scoprire le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Benvenuti, siete nella Italian Chart. È stabile come la scorsa settimana al numero 20, Elisa, Amore è.

I grandi personaggi della musica italiana protagonisti anche oggi nella Italian Chart, i grandi tormentoni dell'anno 2026. Al numero 19 scendono loro, The Colors con Rolling Stones, e al numero 18 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa anche lei, Annalisa con Canzone estiva. Quando

canzone estiva con Annalisa nella Italian Chart con Massimo Esposito. Mentre siete sdraiati in spiaggia, mentre passeggiate in montagna o purtroppo siete in città a farvi compagnia, c'è la classifica italiana con le 20 canzoni italiane le più programmate questa settimana in radio. Al numero 17 Madame e Marrakesh perdono qualche posizione con Volevo capire con Marrakesh, e al numero 16 perdono anche loro Salmo e Colapesce col successo dal titolo Cattive abitudini.

Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono. Stiamo scalando la classifica italiana e al numero 15 perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.

Ed anche per questa estate 2026 ha fatto centro, dito nella piaga con Businessman, che sale al numero 13 guadagnando 5 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Benvenuti, siete nella classifica italiana, sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. È stabile Achille Lauro al numero 12 con Comuni Immortali.

Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 11 oggi troviamo J-Ax con Hippie Yayo.

0: Restate lì, torniamo tra poco con la Italian Chart.
1: Das Omen.
2: Stinio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

La Italian Chart, alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Cabana Irama scende al numero 10, mentre al numero 9 perde anche lui qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Samora J con Flamenco, Paranoia.

0: Con i 20 tormentoni dell'estate 2026 la stiamo scalando insieme. Attenzione che alla posizione numero 7 entrano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Due voci straordinarie, Angelina Mango e Marco Mengoni, entrano prepotentemente nella Italian Chart con Canto d'amore alla

Benvenuti nella Italian Chart. Stiamo scalando la classifica italiana sulla vostra radio preferita. Al numero 5 Buona Domenica con Saif, che perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, mentre alla posizione numero 4 continua a scalare la classifica Francesco Gabbani.

Stiamo scoprendo il podio della Italian Chart. Al numero 3 Bossa Nostra con Gaia, perdono il primo posto invece Jovanotti ed Alfa al numero 2. Italia.

Ed anche oggi stiamo per scoprire la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Perde qualche posizione Rama con Cabana al numero 10, Samura J con Flamenco Paranoia al nono posto. Tu cosa fai questa sera? È stabile Noemi alla posizione numero 8. Entrano al numero 7 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Partenope con Merck, Tremont, Serena Brancale e The Colors sono stabili alla posizione numero 6. Al numero 5 scende Saif con Buona domenica. Continua a scalare la classifica invece Francesco Gabbani con Summer Funk alla posizione numero 4. Siamo sul podio dove è stabile al numero 3 Gaia con Bossa Nostra e al numero 2 Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Andiamo a scoprire la nuova numero 1, ma prima vi ricordo che avete ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e TikTok con Massimo Radio. La nuova numero 1, sono tornati al vertice della nostra classifica Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezione fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 387 del GRI è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Buona domenica 28 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela
2: e siamo pronti ad un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note, la storia della musica italiana divisa per decennio dopo decennio in sei canzoni e naturalmente noi partiamo dal decennio più lontano.
3: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60, decennio musicalmente ricchissimo di gruppi musicali che proponevano canzoni con sonorità inglesi e americane e cantanti solisti che si rifacevano alla musica melodica italiana, tra questi Franco Tozzi, e lo andiamo ad ascoltare con il brano I tuoi occhi verdi.

0: Abbiamo ascoltato I tuoi occhi verdi di Franco Tozzi e adesso ci spostiamo negli anni 70, vero Marco?
1: Esatto, andiamo con qualcosa di molto meno melodico. In questo caso lei, pur essendo regina della melodia, grazie anche alla sua meravigliosa voce, è stata molto grintosa, una giovanissima Marcella con Nessuno Mai.

0: scambiato.
1: Sicuramente chi ha conosciuto Marcella con la classica Montagne Verdi avrà fatto rastentato a ritrovarla in questa Nessuno Mai. Canzone che però a me piace parecchio. Bella, grintosa, musicalmente molto molto curata. E così abbiamo anche quest'oggi accontentato i nostalgici degli anni 70.
0: E adesso infatti ci spostiamo negli anni 80 e andiamo ad ascoltare un artista che iniziò la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo 5 volte, riuscendo ad aggiudicarsi 2 volte il premio della critica. E nel 1984 firma con l'Ariston Record e partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con uno dei suoi brani più importanti della sua carriera, Come si cambia. Sì, stiamo parlando proprio di lei, Fiorella Mannoia.

0: Abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia, Come si cambia. Ci spostiamo ancora di un altro decennio.
1: Ok, dagli anni 80 di Fiorella Mannoia agli anni 90, con qualcosa di completamente diverso, perché ragazzi, sentite un po' che grinta. Qui si era tra il 90 e il 1991. Lei era una giovanissima cantante e si proponeva con questa sola. Stiamo parlando di Marina Rei, che poi tanti successi ha avuto tra gli anni 90 e i primi anni 2000, partecipando anche a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Marina Rei, lo ripetiamo, sola! Sola!

0: grintosa, grintosissima Marina Rey, tra l'altro dotata di una voce soul. L'abbiamo ritrovata quest'oggi direttamente dai primi anni 90 con Sola. Cambiamo secolo e cambiamo millennio.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo esattamente negli anni 2000 per andare ad ascoltare un artista che è stato annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia. L'artista è Zucchero Fornaciari e il brano con cui lo ascolteremo è Un Chilo.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciari con Un Chilo. E adesso ci spostiamo di un altro decennio, vero?
1: Praticamente arriviamo quasi ad oggi. Sono state diverse le voci femminili quest'oggi, perché abbiamo avuto Marcella, abbiamo avuto Fiorella Mannoia, abbiamo avuto Marina Rei. Adesso abbiamo un'altra voce femminile. Un altro personaggio molto particolare come Zucchero, lei, eh? Iniziato la sua carriera a metà anni 70, giovanissima, ed è ancora in formissima. Ritroviamo Loredana Bertè.

0: Come detto prima, carriera lunghissima e tutt'altro vicina al tramonto, per fortuna, perché ce la godiamo anche in questi anni 2000. Stiamo parlando di Loredana Bertè, che abbiamo ritrovato con questa sua recentissima Che cosa vuoi da me. E con questo, ragazzi, si completa il percorso all'interno di Italia in sette note. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
0: Sicuro? Ciao.
2: Game over.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 387 del GRI è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
18: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

erano accomunati un po' ai Jethro Tull, no? Perché Ivano Fossati suonava il flauto e cantava proprio come faceva Ian Anderson. Delirium, che furono protagonisti di un paio di cose. La prima, che se ci pensi ancora adesso, al giorno d'oggi, fa sorridere, è accaduta al Festival di Sanremo del 1972. Mentre loro, no, si stavano recando da Genova a Sanremo, i Delirium sono proprio di Genova, ad un certo punto con le macchine si fermarono e raccolsero alcuni autostoppisti che fecero esibire poi con loro sul palco. Cioè, te li vedi arrivare sul palco e non finiscono più i conti, ma quanti sono questi qua? In realtà i Delirium ai tempi di questo pezzo erano in 5. Yes I Am, per l'appunto, canzone che fu l'artefice di una querelle, e qui veniamo alla seconda curiosità, non meno divertente secondo me, da parte di Ivano Fossati verso i Public Enemy, che avevano campionato un frame di Yes I Am semplicemente perché i Public Enemy non avevano notato che su tutta la canzone c'era il nome degli autori. Ma come, non ti accorgi che quel frame già esiste? Ci vuole poco per scoprire che Yes I Am fu scritta, suonata e depositata da Ivano Fossati e Oscar Prudente. Tra l'altro i due hanno anche scritto per Patti Pravo una canzone meravigliosa dal titolo Pensiero Stupendo. Beh, comunque, sta di fatto che i Public Enemy su questa cosa ci passarono sopra e pubblicarono Harder Than You Think. Fai sentire un po' come suona questo pezzo, Franklin.

0: dai, su, è uguale. Alla fine i Delirium vinsero la causa, anche se in un primo momento i Public Enemy negarono di aver preso il frame da Israel per costruirci sopra questa loro canzone. Poi però, davanti alla persistenza degli avvocati che l'etichetta di allora, l'etichetta discografica, mise a disposizione per i Delirium, i Public Enemy dichiararono che si trattava proprio del frame preso da Israel. Ma tu vuoi fregare Fossati e Prudente? Questi due grandi autori? Ma su, dai.
1: Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Beh, in sostanza la puntata di questo fine settimana di Pop Up Weekend è incentrata proprio su questi mezzi plagi, no? Di plagi per intero, addirittura di canzoni del passato. Abbiamo fatto una piccola ricerca io e il DJ Franklin, fra poco ve la faremo sentire. Ora invece iniziamo alla grande

TLC con No Scraps e di seguito anche Ed Sheeran con Shape of You. Alcuni di voi staranno già pensando: ma sti due pezzi sono uguali. Allora, diciamo che non a caso li abbiamo messi uno dietro l'altro per farvi sentire appunto da dove arriva l'originale e da dove Ed Sheeran ha ripreso il frame della canzone della TLC. E non è un caso che il produttore della TLC abbia fatto causa proprio a Ed Sheeran, causa che poi si è risolta a favore delle TLC, obbligando Ed Sheeran a mettere il nome degli autori all'interno della sua Shape of You. Ed Sheeran, che non è la prima volta, voglio dire, che ottiene i successi basandosi su frame di altre canzoni. Un altro esempio viene da una canzone intitolata Photograph, pubblicata da Ed Sheeran nel 2014 e ripresa letteralmente da un pezzo pubblicato da Matt Cardle intitolata Amazing del 2012. Se avete un attimino di tempo potete andare su YouTube e sentire proprio qual è la differenza. Insomma, quello che voglio dirvi è che sostanzialmente ci sono un'enormità di plagi, di mezzi plagi, di ispirazioni e quant'altro, e secondo me insomma sono aumentati in quantità importanti, voglio dire, rispetto a quanti ce n'erano un po' di tempo fa. E il motivo perché questa cosa accade è che il pop si è talmente semplificato in maniera, oserei dire, eccessiva, perché i fattori che hanno determinato questa sorta di plagi sono aumentati a dismisura. È un po' come se ci si trovasse davanti ad un vocabolario e ci si accorgesse che le parole sono finite. E allora cosa fai? Quello che ti resta da fare è andare a prendere i sinonimi di quelle parole che stai cercando. E quindi alla riduzione delle parole c'è un aumento dei fattori che determinano il significato delle stesse, rendendole molto simili alla radice della parola che stai cercando. In sostanza, un impoverimento del pop. Uno dice: sì, ma in Italia, tranquilli, c'è qualcosa anche qui da noi, molto più di qualcosa secondo me, e tra poco vi faccio sentire un esempio, quindi rimanete qui. Available only at the

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.

0: grandissimi successi che passano qui da noi all'interno di Pop Up Weekend, prima con le Bengals e la loro World Like an Egyptian, e di seguito anche i Simple Minds con Don't You Forget About Me. Quello però di cui non ci dobbiamo assolutamente scordare è il fatto di salire in macchina, macchina che già ci sta aspettando fuori dallo studio per condurci a fare un giretto per l'Europa. Voi sapete, no, che più o meno a quest'ora arriva l'appuntamento con Globetrotter. Certo che lo sapete, non fate gli ignorri. Su, dai, allora vediamo dove ci porta oggi la nostra Jessica Donadio.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Nel nostro appuntamento di Globetrotter ce ne andiamo oggi in Germania, andiamo a parlare di Norimberga. Il simbolo di Norimberga è il maestoso Kaiserburg, il castello imperiale che domina da una collina con la sua inconfondibile sagoma fatta di torri e di mura l'intera città bavarese. La fortezza costruita nel XII secolo è una delle più importanti del Medioevo in Europa e tra le sue mura vi abitarono tra il 1050 e il 1571 gli imperatori del Sacro Romano Impero Germanico. L'elemento più antico ed affascinante del Kaiserburg è il Burggrafenburg, il castello dei Burgravi, costruito su una torre pentagonale del 1050. La sala più importante del Kaiserburg è la Cappella Romanica, conosciuta come Cappella Doppia. Il castello di Norimberga fu sede di raduno del partito nazista nel 1933 e fu completamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono diversi orari ovviamente per visitare questo bellissimo Kaiserburg. Se vi trovate a passeggiare nel centro antico di Norimberga, è inevitabile anche non attraversare la Hauptmarkt, la graziosa piazza principale della città, celebre sin dal Medioevo per il suo mercato, dove ancora oggi quotidianamente si vendono frutta, verdura, fiori e ogni tipo di cibo in strada, sia dolce che salato. E poi ancora andiamo a dare anche diciamo una delle caratteristiche più principali della splendida città di Norimberga, che è rappresentata dalle sue imponenti mura di cinta che contribuiscono a trasmettere al visitatore anche l'atmosfera medievale che è rimasta intatta. E oggi ne restano 4 chilometri e le 80 torri difensive in corrispondenza delle porte della città. Queste mura medievali rappresentano un ottimo punto di partenza per chi vuole visitare il centro storico a piedi, a partire appunto dalla stazione centrale. E poi la chiesa di San Lorenzo si trova in Lorenzplatz, in pieno centro cittadino, ed è una tappa obbligata per chiunque si trovi a passeggiare nelle strade principali e nel cuore antico di questa bellissima città. Ai piedi del castello, quindi, quello che dicevamo prima, il Kaiserburg, si trova la casa museo del celebre pittore, incisore, xilografo e matematico originario di Norimberga, Albrecht Dürer, considerato il massimo esponente della pittura rinascimentale tedesca. E poi diciamo che il centro, che la città di Norimberga è indissolubilmente legata alla storia del nazismo. Hitler scelse proprio questa città per organizzare i suoi raduni e i suoi congressi, appunto a partire dal 1933 cominciò a costruire una vera e propria Reichspartsgrund, una vasta area completamente destinata alle parate militari, ad altri imponenti ed affollate manifestazioni propagandistiche, purtroppo. E il Museo Nazionale Germanico fu fondato nel 1852 dal barone tedesco Jobst Bernhard e per raccogliere tutta l'arte e la cultura dell'area germanica, quindi anche questo è un punto importante. Ma il Palazzo di Giustizia di Norimberga fu sede anche di uno degli eventi più importanti della storia recente. Qui, a partire dal 20 novembre 1945, nella sala 600 della Corte d'Assise si svolsero i processi penali contro i principali crimini di guerra, su iniziativa del Tribunale Militare Internazionale che intendeva punire 24 gerarchi nazisti e 6 organizzazioni con diverse accuse, tra cui congiura contro la pace mondiale e crimini contro l'umanità.
0: Beh, a parte il periodo più nero della Germania, e sapete benissimo a che cosa mi riferisco, questa terra offre ancora qualcosa di storico davvero importante con i suoi castelli, le mura medievali. Insomma, se ci si vuole addentrare nella storia, questo ovviamente va fatto prima di andare all'Oktoberfest, perché lì non c'è storia che tenga, lì si alzano al cielo solo delle grandi birre, è vero o no?

Ecco, uno pensa, ma tu senti sta roba dei Depeche Mode? Non l'ho mai sentita. E beh, non la sentirai né oggi, né domani, né mai. Perché questi erano i Camouflage con The Great Commandment, con queste sonorità, no, che assomigliano molto a quelle dei Depeche Mode. Fondamentalmente il suono era quello. Questo pezzo invece arriva dal loro album di debutto intitolato Voices and Images del 1987, che riscosse un discreto successo anche qui da noi in Italia. Notevolmente influenzato dallo stile dei Depeche Mode, dicevo, successo che non verrà più ripetuto poi negli anni a seguire. Loro sono ancora comunque in attività e hanno un notevole gruppo di persone che li seguono soprattutto nei paesi dell'est Europa. Questo invece è Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con Irama. Ti osservo.

strada con D-Mine, ascoltata all'interno di Papà Weekend, dove ci stiamo avvicinando piano piano al termine della prima ora, e per arrivarci abbiamo scelto un momento di dolcezza con questa canzone di Zucchero, la canzone più intima di questo grande artista italiano, dedicata a sua nonna che portava questo nome, cioè Diamante, ed è una canzone che lega Zucchero indiscutibilmente alle sue radici, no? Alle radici della sua terra, alla famiglia, una cosa questa che si percepisce anche in altri album che Zucchero ha pubblicato, ma creare questa canzone per Zucchero non fu così facile. Tra poco ve lo spiego, prima ci ascoltiamo Diamante. Respira.

Mi fa sorridere questa donna che urla: Adelmo, torna a casa! Diamante, Zucchero, vi dicevo prima che non fu così facile scrivere questa canzone per Zucchero, prima ancora di trovare il titolo da dare alla canzone creò la musica, che si sposava praticamente con i ricordi che aveva da bambino quando passava le sue giornate con sua nonna. Lui compose la musica e, ascoltandola prima di pensare al testo da metterci sopra, spesso non trovava le parole adatte e aveva, dicevo, quasi paura di rovinare tutto, no? Inserendo delle parole atte poi in un certo punto della canzone a rovinare non tanto la musica ma i ricordi che aveva da bambino quando passava le giornate con la nonna. Ecco, bloccato da questa situazione, chiamò Francesco De Gregori, che andò a Modena negli studi di Zucchero, e lì De Gregori gli chiese di cosa volesse parlare, no, all'interno del pezzo, e come risposta Zucchero gli disse dei ricordi che avevo da bambino con mia nonna. Detto, fatto. De Gregori si prese una lattina di birra, salì al secondo piano del palazzo dove erano ubicati gli studi di registrazione di Zucchero, e lì in 2 ore poi scese con il testo in mano. Diamante, infatti, è l'unica canzone dell'album Oro, Incenso e Birra che non è stata scritta da Zucchero, con questi arpeggi, no, che si sentono all'inizio, che dà un'atmosfera magica e allo stesso tempo dolce, e dove a un certo punto nella canzone si sente Zucchero salutare proprio Francesco De Gregori come forma di ringraziamento per quello che aveva fatto per lui, con quel "Ehi, France", si sente nella canzone, appunto. Ecco, adesso arriviamo al finale della canzone, che ricalca un po' una scena del film 900 di Bernardo Bertolucci, dove veniva raccontata la storia di famiglie contadine dell'Italia settentrionale. La produzione volle che il finale avesse un qualcosa che legava i ricordi di Zucchero da bambino con la famiglia, in particolare con la nonna. E quindi avete presente il finale della canzone? Si sente una voce di donna chiamare "Adelmo, Adelmo, torna a casa!" Ecco, il team che faceva parte della produzione si recò nelle campagne di Modena e lì chiesero ad una signora che aveva una casa in mezzo alla campagna di affacciarsi al balcone e urlare queste parole: "Adelmo, Adelmo, vieni a casa". Ecco, questa scena, registrata dal giardino di questa casa di campagna con dei microfoni un po' speciali, detti anche oleofonici, mentre la donna chiama "Adelmo, vieni a casa", venne realizzata per collegare il ricordo della nonna di Zucchero quando lo chiamava dalla porta di casa la sera mentre il piccolo era lì vicino a giocare con i suoi amichetti a pallone. Questo è il finale del pezzo. E poi la donna è reale, si chiamava, perché adesso purtroppo non c'è più, Amelia Monari. Anche il cane che si sente in sottofondo, che abbaia lo è, però insomma non so come si chiama. Vabbè, comunque tutto questo è fantastico ed era Diamante di Zucchero, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

0: Buongiorno signorina.
1: Mi dia due accendini e quattro pacchetti di...
0: Tac.
1: Di caramelle col filtro.
0: Non abbiamo caramelle col filtro.
1: Beh, mi dia quelle che ha, l'importante è smettere di fumare.
0: Brava, smettila, il fumo ti uccide, difenditi, testina.
2: Consiglio ai fumatori.
0: Prima di aprire un pacchetto di sigarette, leggete bene le avvertenze. E invece delle sigarette, accendete il cervello. Tac.
3: E per il fumo passivo?
0: Tutti devono smettere di fumare. Tac.
2: È una campagna del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

con tanta altra buona musica e, perché no, anche di storie molto curiose. A breve infatti vi parlerò di una storia che riguarda una ragazza che da semplice cameriera si è ritrovata ad essere una delle più grandi cantanti dei nostri tempi. Tra poco ve ne parlo, ora ripartiamo con

Let's Go Crazy Prince, pezzo che arriva da un album fantastico come quello di Purple Rain, canzone che apre quell'album e che ha iniziato la partecipazione di Prince all'Halftime Show nell'edizione del 2007 del Super Bowl. Sapete, no, che durante la finale del Super Bowl, che si svolge ogni anno in America, c'è sempre questo spazio che precede la finale con una bella mezz'ora di musica dove si alternano molti artisti. Ecco, Prince ci fu nel 2007 con questo pezzo, Prince, che fu introdotto da un classico come We Will Rock You, e poi da lì un'esibizione incredibile di Prince con Let's Go Crazy ed altri successi. Ma questo evento musicale che c'è ogni anno e che si può vedere al Super Bowl ha dato il via alla stessa cosa in merito ad altri eventi sportivi, per esempio alle Olimpiadi, no? A quelle estive, quelle invernali. Nel Gran Premio di Formula 1, quello per esempio dell'anno scorso ad Abu Dhabi e nel Qatar, ci furono i Metallica ad esibirsi. La finale di Champions League, che quest'anno si è giocata tra Arsenal e Paris Saint Germain, ci furono i Killers. Per la finale dei mondiali invece di quest'anno, altro anno in cui l'Italia manca, ci saranno Madonna, Shakira e i BTS.

con la direzione artistica affidata a Chris Martin dei Coldplay. Ecco, insomma, questo miscuglio di sport e musica, se da una parte è ben visto dalla stragrande maggioranza degli spettatori, no, dall'altra dà adito a polemica non finire. Una su tutte è quella che riguarda Noel Gallagher, il quale dice di essere contrario a questo tipo di esibizioni perché lui sostiene che se lui andasse allo stadio per vedere un evento sportivo non gliene fregherebbe assolutamente nulla, e lo dico in modo polite, di vedere chi canta. Lui va allo stadio per vedere la partita, non per un mini concerto. Sta di fatto che questo tipo di eventi musicali, qualunque sia il vostro pensiero, stanno prendendo, diciamo, sempre più piede, no? Laddove ci sono dei grandi momenti di sport. E sono i tempi che cambiano, caro il mio Franklin. Secondo me ci sta bene, dai. La musica, chiunque la suoni, aumenta ancora di più l'adrenalina che hai dentro nell'assistere ad un evento sportivo. Tu che dici? Certamente l'adrenalina si raddoppia, per esempio, quando senti questo pezzo.

Quando la musica parla da sola, prima i Cranberries con Dolores O'Riordan e la loro Stars, e di seguito Alanis Morissette e Otis Redding. Questa è Pop Up Weekend, c'è ancora tanta musica da ascoltare, quindi rimanete qui.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde.

di quei pezzi luminosi, no? Carichi di energia che ti fanno venire voglia di partire anche se fuori c'è brutto tempo. Non te ne frega niente, tu prendi la macchina e canti con loro questa Buon Vento e il tempo magicamente si aggiusta. Giovanotti e Alfa, Buon Vento, uno dei tanti tormentoni di questa estate caldissima che è da poco iniziata e che lascia lo spazio ora ad una storia che secondo me potrebbe essere benissimo raccontata in un romanzo, a dire il vero non so se è mai stato pubblicato, ma voglio dire, la storia in questo caso vede protagonista una cameriera che lavora in un locale di Londra, lavoro che lei svolge soprattutto per sbarcare il lunario, proprio perché insomma non è che gli piace molto questa sua mansione. È da lì che lavora e un bel giorno decide di fare amicizia con un ragazzo che è solito frequentare quel locale, lo conosce, soprattutto ci condivide la stessa passione per la musica e tra una cosa e l'altra decidono di perseguire i loro sogni, che sono quelli di diventare famosi, no, nel mondo musicale, e questo sogno che hanno entrambi si concretizza formando una band. Il ragazzo si chiama Dave e lei si chiama Annie, lo so che avete già intuito di chi sto parlando. Ad ogni modo, dicevo, i due formano una band che in un primo momento chiamano The Catch, nome che però cambiano di lì a poco scegliendo The Tourists, ed è lì che decidono di fare un pezzo, una cover di Dusty Springfield. Dicevo dei loro nomi, Dave fa Stewart di cognome, Annie invece di cognome fa Lennox, ed è la storia degli Eurythmics che parte proprio da qui.

Want to Be With You, questa cover che servì più che altro alla neonata band dei Tourist di prendere il via nel mondo musicale, no? Band che pubblicò però solo 3 album, dopodiché si sciolsero e dalle ceneri nel 1981 nacquero proprio gli Eurythmics, debuttando con un album intitolato In The Garden, dove in questo album c'era una canzone chiamata Never Gonna Cry Again che diede il via, con sonorità molto simili, ad un successo pubblicato poi nel terzo album intitolato Touch, dove all'interno c'è un pezzo molto famoso, il più famoso dopo Sweet Dreams, che è questa Here Comes the Rain Again che ascoltiamo adesso in Pop Up Weekend.

di questi due ragazzi, Annie Lennox e Dave Stewart, che frequentavano un locale di Londra, lei addirittura ci lavorava, dove dal nulla e solo con un semplice sogno di fare musica di un certo livello, non solo ci sono riusciti, ma si sono ritrovati anche sotto i riflettori di tutto il mondo musicale che tanto avevano sognato. Poi vabbè, la storia degli Eurythmics la conosciamo tutti, 10 anni insieme con grandi successi che hanno contribuito a inserire gli Eurythmics nell'Olimpo della musica, anche con questa Here Comes the Rain Again, ascoltata oggi in Pop Up Weekend.

Slave to the Rhythm, un pezzo fantastico che vede protagonista una voce altrettanto fantastica come quella di Grace Jones. Ecco, una nota curiosa di questa canzone è che la sua produzione c'era Stephen Lipson, che produsse anche Annie Lennox appena uscita dal mondo degli Eurythmics, ne abbiamo parlato poco fa. Stephen Lipson che sta lavorando ancora oggi e sta producendo alcuni progetti musicali con Billie Eilish ed in passato anche con Adele. Qui invece era insieme alla supervisione di Trevor Horn, un altro grande guru della musica. I due avevano deciso di affidare questo pezzo a Grace Jones, la quale entrò in studio un paio di volte buttando giù delle frasi così, no? Anche diciamo controvoglia, per andarsene subito dopo, facendo terminare la canzone a questi due, a Trevor Horn e Stephen Lipson, quasi come per dire: ma sì, faccio queste due entrate e poi vi arrangiate. Risultato: un capolavoro. E a proposito di capolavori, questo è del 1981 e porta la firma di Kim Carnes.

Un'altra bella novità, tutta italiana, Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti lascia lo spazio adesso all'ultimo per oggi in Pop Up Weekend, che porta la firma di Lenny Kravitz.

Io, I gotta go, anzi we gotta go. Dobbiamo andarcene, Lenny. Abbiamo concluso con te e l'abbiamo fatto alla grande con American Woman. Dove saluto e ringrazio tutti voi che avete condiviso il vostro prezioso tempo di questo fine settimana insieme a noi, ascoltando i grandi successi e perché no anche le storielle che vi abbiamo raccontato. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per aver curato la regia. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto qui di nuovo tra 7 giorni esatti.

0: Buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1 chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 387 del GRI è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Come? Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: Disco novità, Fran B con Luglio.
1: Disco novità.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire. Sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
14: È Summer, è Selecta, è Summer Selecta. Sono i pezzi musicali in anteprima assoluta, sono le classifiche che si aggiornano in tempo reale. È Tempo Zero Selecta in syndication sulla tua emittente radio televisiva preferita. Questa è Tempo Zero Summer Selecta d'inverno, d'estate, sempre, forever. Ultimo weekend del mese di giugno, rigorosamente in onda. Benvenuti, bentrovati, un saluto a tutti i miei amici romani, direi ascoltatori romani. Per quale motivo? Perché per voi, ragazzi miei, questo sarà un weekend assolutamente lungo. Sì, perché lunedì, amici miei, è Santi Pietro e Paolo, tutto il resto d'Italia lavorerà, voi no. Siamo noi a tenervi compagnia, ultimo weekend di giugno, rigorosamente in onda, in diretta, le classifiche che si aggiornano in tempo reale. Amici miei, tanta, tanta musica nuova, una valanga, oserei dire, in Future Power Summer Selecta, ma anche nelle classifiche che si aggiornano in tempo reale, la Top 20. Abbiamo delle grandi rivoluzioni musicali. Alla 20 c'è Aiello con Sotto Sotto, in discesa, Summer Selecta.

0: gira.
1: Summer Selecta, amici radioascoltatori, rigorosamente in onda in diretta. Andiamo con la triade dalla 18 alla 16, posizioni ancora un po' più calde. Alla 18 c'è Malmeda, Calma Metafisica. Scende anche The Color con Rolling Stone. Alla 16 Pinguini Tattici Nucleari, dalla 14 della scorsa settimana alla 16 di questa. Viral Chart e Summer Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale anche d'estate. Posizione numero 18.

nuova entrata, posizione numero 15, Viral Chart Summer Charts. Alla 14 di questa settimana è la nuova entrata, Cristiano Malgioglio.

0: sognando.
1: Alla 13 c'è Achille Lauro con Comuni Immortali. Alla posizione numero 12 Elettra Lamborghini, che scende con Bam Bam Bambina. Alla posizione numero 11 scende anche Annalisa con Canzone Estiva. Questa è la posizione numero 13, Viral Chart Summer Charts.

sicuramente non finiamo qua, anzi c'è la top 10, la viral chart, summer chart, le posizioni ancora più calde, quindi fermi lì, ci prendiamo la nostra

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Grande Rosa Chemical, per me la vendetta è a solo un dono, il perdono. Ci fa ballare in quest'estate 2026, l'ho detto veramente un sacco di volte. Però è un tema veramente molto molto molto forte. E lui, insomma, da grande, forte, tale è. Saliamo insieme alle posizioni ancora più calde, la 9 fino alla 6. C'è alla posizione numero 9 Jovanotti, Alfa, Buon Vento. Stabile rispetto a 7 giorni fa, Angie. Signorina, alla posizione numero 8, Irama. Cabana, alla posizione numero 7, Salda Vinci, Poesia. Alla posizione numero 6. Tutto questo è Viral Chart, Global Chart, Summer Edition.

0: mio amico sole.
1: Posizione numero 8 in discesa.

Per l'eternità, posizione numero 6, Salda Vinci. La posizione numero 5 è occupata da J-Ax. Happy Yopre, però anche no. Posizione numero 4 c'è LDH7 con Santa. E allora saliamo insieme al gradino numero 5.

Santi Santa, ma si può rovinare i pezzi musicali anche durante le classifiche? Viral Chart, Total Chart, Summer Edition, benvenuti, bentrovati, ultimo weekend del mese di giugno. Voglio salutare tutti coloro che si stanno mettendo in contatto con noi, ci stanno raccontando la loro estate. Per molti il weekend è lungo perché per le prossime giornate saranno in ferie, soprattutto gli amici di Roma, amici di Roma, lo so, beati voi, dai. Però ci siamo noi, beati tutti, non è giusto così, andiamo sul podio. All'attrice Samuel J, Vito Salemica con Flamenco Paradisia ed è Paranoia. Paranoia, paranoia. Posizione numero 2, Noemi. Tu cosa fai questa sera? Alla posizione numero 1 c'è Serena Brancale, Levante, ormai posizionati lì. Serena Brancale, Levante, Dalia e Al mio paese. E allora saliamo immediatamente sul podio alla posizione numero 3, la posizione di Bronzo.

0: Summer is Magic, amici radioascoltatori. Eh sì, ascoltando questo pezzo musicale mi viene in mente quanto ne stavamo parlando con i miei collaboratori e i miei DJs, e qui ci terranno, ci faranno ballare al rientro del nostro, della nostra breve pausa. Ma qua, ascoltando il pezzo musicale di Serena Brancale, quel brand lì, che anche il negozio, comunque sia, no, voglio dire, ecco, la struttura della tua zona, usa questo, con la voce di Simone Papini, usa il sottofondo perché è quel marchio lì. Vabbè, basta. Posizione numero uno anche questa settimana, Serena Brancale. Ci sentiamo tra qualche istante. Fermi lì con la Dance Charts e le Future Selecta.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

pronti a scambettare anche un po' con questo caldo? Ce la facciamo? La Viral Chart Dance Chart, amici radioascoltatori, rigorosamente in onda in diretta in syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita. La Dance Chart di questa settimana tutta nuova, attenzione. Alla posizione numero 5 c'è Luciana, Ritorno a Salvare. Poi c'è Agel, Moving to the Sound. Posizione numero 4, nuova entrata. Just Frozen, Breaking My Stride. Alla 3, Hame e The Sadie, in posizione numero 2, rimane stabile. E la quarta e ultima nuova entrata è la più alta, la 1, con The Sally Side, To Willy Bio Bambo. E allora, siamo prontissimi a muovere le teste con la posizione numero 5.

0: Bombo Clap, go Bombo Clap. È lui giamaicano, ve l'abbiamo presentato qualche settimana fa, poi si è piazzato di diritto alla Dance Chart Global Chart Summer Edition. Volevo ringraziarvi perché i nostri pezzi musicali sono in classifica nell'album di Tempo Zero, negli album più streamati in IA Production, e vi ricordo che ci troveremo visivamente a Fiuggi il 25 e 26, tra un mese praticamente. Sarò ai microfoni dello stand di Fiuggi, al centro di Fiuggi, al centro della scena, per il Coming Comic and Song con l'intelligenza artificiale. Anche quello, cioè non soltanto il game, non soltanto il con, quindi non soltanto fumetti e quant'altro, ma avremo anche un evento dedicato alla rappresentazione dell'intelligenza artificiale, quindi Tempo Zero Production, IA Production. Amici miei, concentriamoci in Future Power Select a Summer, sì, lo facciamo, vi presentiamo Valana. Allora, Valanga è uno di quei nuovi veramente trapper italiani, lei sa di me. C'è Ultimo con il suo Romantica, c'è anche Petit con a me, me. C'è anche Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui, vedremo. Mark Carment, The Color, con Pertenope alla posizione, troveremo anche Lucenzo. Torna una vecchia conoscenza con Limoncello, attenzione. C'è anche Jamie Bash con il suo Weddings for Love, ma non soltanto, c'è anche Ina Cartina con Badaban. Ina Cartina sono un gruppo reg italianissimo, li scopriremo tra pochissimo. Torna anche Dito nella Piaga, tante nuove Future Power Selecta.
1: Solo

tutti, bless, tutti sanno. Tutti sanno in cantina come suona. Teneteli d'occhio, teniamolo d'occhio, noi ve li facciamo scoprire in anteprima nazionale. Loro sono già molto attivi in cantina con il loro reg in giro per l'Italia. E li avremo anche in tempo zero, ve lo dico, ospiti, va bene? Ok, amici, ci salutiamo perché l'appuntamento a nostra disposizione termina qua e li vedo pronti dall'altra parte del videoball i miei colleghi dell'emittente in syndication per continuare a tenervi compagnia con i nostri programmi, intrattenimenti innovativi, sempre in onda in diretta. Su questa antenna Selecta, formato Summer Selecta, Future Power Selecta, torna ovviamente la prossima settimana. Buon weekend lungo per chi può, ma buon weekend in generale, va bene? Facciamo così, facciamo meglio. Ci sentiamo tra 7 giorni in Selecta Summer Edition.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Buona domenica 28 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax,

0: scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 387 del GRI è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Disco novità. Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa

estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezione fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare. Thank you.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Buona domenica 28 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Questo sole, quest'estate 2026 sta picchiando forte, un po' anche come il sound, quello che ci fa muovere, ci fa ballare, ci fa stare anche molto bene, beh anche quello picchia. Siamo quelli di Riviera Trend, non ci siamo ancora presentati, io sono Andrea T, tutta la banda al completo per MP Trend.

o una bevanda fresca, poi un bel colpo d'occhio, semmai anche il rumore, anche se non sei al mare, ma il rumore, quello ci piace. E poi la musica di Riviera Trend. Devo dire che ho narrato un momento ideale per tutti noi che siamo insieme in questo momento, in quest'estate. Ci sono due singoli, niente male, Harry Styles con Dance No More e poi segue Carlita e Sophie Tucker con Manhattan.

0: Facciamo una pausa veramente cortissima, mi sa che neanche te ne accorgi. Poi torna il programma che suona solo la musica che esce in questo momento, MP Trend.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

all'interno di MP Trend, adesso uno spazio molto dance, perché prima c'è un trio, Molella, Grifo e Toki con Corazon on Digital. Poi se ne parla tanto, avete sicuramente saputo che Gabri Ponte e Jovanotti insieme per una canzone italiana, e il testo è bello bello stile Jovanotti con un bel significato. Il titolo è DNA.

0: questa è la bella musica di Riviera Trend.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Piccola pausa, tu stai lì, rimani lì, tra poco continuiamo a suonare il sound che esce in questo momento e abbiamo ancora tante novità, tra cui anche la nuova di Basico che tutti stiamo aspettando.
1: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: È il momento di prenderti cura dei tuoi simili.
4: Riviera Trend.

Siamo nel livello numero 3. Questa è la fase leggendaria di MP Trend, dove suoniamo i singoli che arrivano in questo momento, e siamo veramente contenti di poter suonare da questo momento, visto che l'embargo finisce oggi, il nuovo di Basico per quest'estate 2026, un singolo fantastico dal titolo 6-6. Non smettete mai di ascoltarlo. Basico 6-6.

Corrado, Thomas Prioli e Yan Lu, il featuring è di Virtus ed era New Era. La musica nuova continua in MP Trend, c'è Disco Bambino, poi il grande Nile Rodgers che continua a fare produzioni nuove, la voce di Sofia Liz Baxter e questa è Dancing Without You.

0: noi ci fermiamo qui, torniamo tra 7 giorni, certo, per 60 minuti dedicati alla musica nuova. Voi lo sapete, continuate ad ascoltare Basico con 66. Abbraccio extra large da Andrea T.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 387 del GRI è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

anche Stacy Baby, Stacy B, featuring, anzi Papik Music, Papik featuring Stacy Baby. E questa era Scavez, a piedi scalzi, e questa estate 2026.

le versioni che ha fatto, ne ha fatta la versione dance, la versione R&B, la versione smooth e poi la versione normale. Vabbè, questa è la più carina, la R&B version, You Are Beautiful, per Johnny Britt e nell'appuntamento Black Planet Radio Show. La quarta canzone invece è il ritorno di Change e Tania Michelle Smith, il nuovo singolo si chiama Embrace Me Right Now.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: You're listening to the Black Planet Radio Show. Smooth jazz.

Dandy. Adesso c'è Mike Williams on sax. Questo è Wine Nights, notte del vino, featuring Yoma Williams.

Taylor, featuring David Cox alla chitarra. Questa era Skate On. Sto ascoltando il Backplan Radio Show. Questo è l'appuntamento dedicato allo smooth jazz, al nuovo smooth jazz, perché ogni settimana vi proponiamo quattro novità del panorama smooth, come il nuovo singolo di Greg Chambers, si chiama What You Do To Me.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Radio Domus Novas.
2: Black Planet Radio Show, broadcasting from Italy.

per Michael Gray. E questa Like the Way, featuring Brian Matz. Siete nel Black Planet Radio Show, ormai alla fine di questa puntata. Adesso arriva Robbie Love con When Love Comes Around.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 Orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straideanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Che stai facendo?
16: Niente.
15: Come niente? Ti stai facendo una canna?
16: E beh?
15: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
16: Sì, e te che ne sai?
15: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
17: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
15: Butta via la droga, non la vita.
17: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
18: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
19: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Das Omen.
21: Stio, senti anche tu quello che sento io?
22: Sì, Olio! È Radio Domus Novas!
21: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.
2: You are not-

volume altissimo e comincia così il Discology, ovviamente con la sigla. Ciao a tutti, come state? DJ Max al microfono, Jimbo in cabina di regia. E lo so, ultimamente siamo più latitanti del solito, ma siamo impegnati anche in altri campi e stiamo veramente dando il massimo per registrare quando possiamo, ma uno dei campi nei quali siamo impegnati è quello Discology, ovvero stiamo cercando il modo, io e il Jimbo nazionale, di registrare più sovente e di darvi più puntate. Faremo il possibile, questa è una promessa che vi facciamo, anche perché, oh, voglio dire, siete quasi 600 su Facebook, comincia a diventare interessante la cosa. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, io direi di cominciare con il primo disco della puntata nuova di Discology. Disco che fa partire giustamente immediatamente il Jimbo nazionale, Jimbo che mi ha consigliato una cosa che io ho sposato in pieno, cioè quella di dedicare questa nuova puntata di Discology a tutte le ragazze che ascoltano il programma, ok? Quindi ci sentiamo veramente di dedicare a tutte le donne questa nuova puntata del programma Dance anni 90 che già state ascoltando, e quindi regaliamo un fiore virtuale a tutte le donne in ascolto perché ci sentiamo particolarmente cavalieri. Mi piace come inizio. Oggi ci sentiamo veramente molto molto cavalieri. Ho sentito bene? Ci sentiamo molto cavalieri. Abbiamo anche il cavallo, incredibile. Comincia così la puntata nuova di Discology. Benvenuti a tutti quanti, dotti, medici e sapienti. Si comincia, direi, veramente alla grande. Questo disco è di Fargetta. The music is moving. Oh yeah!

Music is moving. La musica ci muove, la musica degli anni 90, la dance degli anni 90, quella che trovate in maniera veramente copiosa in questo programmino che si chiama Discology. E naturalmente ci auguriamo che nel frattempo voi stiate facendo conoscere a tutti i vostri amici, a tutte le vostre amiche, ma direi che lo state facendo perché siamo arrivati a quasi 600 iscritti sulla pagina di Facebook e di questo siamo veramente molto orgoglioni, direi. Oh yeah!

0: Sottoli sul piatto numero 2.
1: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura.
2: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.

pulizia alle calcagna, sarebbe forse il caso di rallentare un po' il numero di BPM della puntata. Velocissima questa, eh? Infinity nel programma Discology, abbiamo veramente accelerato tantissimo. Questa era difficilissima, immagino, anche da ballare per quelli che stanno in pista e ballano. E siccome continuiamo ad avere la pulizia del calcagno, io direi al Jimbo di cambiare, perché non vorrei prendere una multa nel programma Discology. Il Jimbo che ha preparato un blocco mixato di tre pezzi, uno più bello dell'altro, e ce lo fa ascoltare esattamente adesso. Dance to the rhythm of the future. E a cominciare questo blocco mixato c'è un disco veramente meraviglioso che a me piace veramente tanto. Grazie al Jimbo che mi ha fatto la sorpresa e non me l'ha detto che c'era questo disco come primo del trittico. B1, questa è veramente fantastica, Jimbo. Si intitola The Future, questo è Discology.

Can We Get Enough? L'ultimo disco del trittico mixato che ci ha preparato con le sue manine sante il mitico, direi, mitico DJ Jimbo. E a proposito del primo dei dischi invece, Be One The Future, che piace a me veramente tantissimo, devo ringraziare Diego che ce l'ha ricordato in un suo messaggio che ci ha mandato direttamente da Facebook. Fatelo anche voi, potete richiederci i pezzi che volete. Ovviamente si parla e si balla sempre dance anni 90, però insomma, gente esperta come Diego, gente esperta il cielo aiuta, gente esperta come Diego ci aiuta anche a comporre le playlist delle varie puntate. Il secondo disco invece del trittico era Coro, Because The Night, anno 1992, un altro disco veramente fantastico. E adesso, e questa anche bella, eh? Tutti belli i dischi di Discology. Questa è It's a Fine Day, lei si chiama Miss Jane.

0: It's a Fine Day, Miss Jane, nella puntata nuova di Discology. Nella puntata scorsa abbiamo inaugurato una specie di rubrica che praticamente consiste nel permettere al Jimbo di parlarci, ma non con la sua voce, diciamo, ufficiale, ma con delle voci di personaggi di film a lui cari. E siccome gli hanno portato in console una bottiglia di vino bianco e voleva dire una cosa a riguardo di questo, diamo gli spazio. Sentite cosa ha da dire Jimbo sul vino che gli è stato portato in questo momento.
1: E questo Chateau Le Blanc del 68 dovrebbe essere servito leggermente freddo. Questa temperatura ambiente. Per chi ci avete preso? Per animali.

Let It Be The Night, Kim Lucas, perché a noi piacciono un sacco i dischi sui quali vi potete fare la cantatina. E infatti stiamo vedendo le vostre ugole in questo momento, perché tutti state cantando a squarciagola Let It Be The Night. E allora senti la prossima.

You Make Me Feel. Era l'anno 2001, un altro gran disco, un altro bel disco cantatina, come li chiamo io. Ci scrivete in tantissimi per farci complimenti per il programma Discology, grazie di cuore. E qualcuno ci scrive anche per proporci i suoi blocchi mixati. È quello che ha fatto Daniele direttamente da Varese. Ce ne ha mandati 2-3, poi noi abbiamo scelto il più bello e abbiamo scelto il terzo.

Stars, Push It to the Limit, a concludere il blocco mixato che ci ha spedito direttamente da Varese e provincia Daniele, che ringraziamo tantissimo. Invitiamo naturalmente tutti quelli tra di voi che si dilettano a produrre questi mini mixati di pezzi dance anni 90 a spedirceli. Noi li ascoltiamo e se ci piacciono, come in questo caso, li trasmettiamo, ma ben volentieri, ragazzi. Megano Stars a concludere, poi c'era Quick featuring Charlotte con I Need You Tonight, e a iniziare invece il blocco mixato c'era More con Around the World. Abbiamo altri dischi da ascoltare nella puntata odierna di Discology, e su questo disco volevo salutare Filippo Maria, che è uno dei nostri ascoltatori più assidui e anche più datati, nel senso che è da parecchio tempo che ci ascolta, che giustamente ci ha fatto notare che in tutte le puntate del Discology non è mai stato passato un disco di Billy Moore. Allora io ho mandato subito Jimbo a controllare, Jimbo scuoteva la testa dicendo no, non è possibile, invece abbiamo controllato, è vero, mai un disco di Billy Moore in 24 puntate di Discology. Molto molto grave, ci diamo la bacchettata sulle mani direttamente, però rimediamo subitissimo, Filippo Maria. E allora questa è a lui dedicata ed è Up and Down, Billy Moore.

Discology, il sound degli anni 90, ditelo ai vostri amici e alle vostre amiche e dite loro naturalmente di ascoltare tutte quante le puntate, anche se poi obiettivamente, anche secondo noi, le ultime insomma sono un po' meglio, anche perché sono molto più lunghe. Diciamo che le prime sono state le prove per le ultime, dai, diciamo così. Abbiamo ancora un paio di dischi da ascoltare nella puntata di oggi e

La puntata di oggi di Discology, una puntata che vi dovevamo assolutamente, perché state diventando veramente tanti e ci sembrava giusto dare una puntatina nuova anche ai nuovi ascoltatori, che sono tantissimi. E prima di questo c'era Sash con Encore en Foi. Devo ancora fare qualche saluto prima di concludere la puntata di oggi, e devo salutare Alex ed Alessio, due colleghi DJ che mi hanno coinvolto nel DJ Team. Che cos'è il DJ Team? Beh, se avete Facebook vi lascio il compitino a casa, cercateci e diventate membri del gruppo. Non aggiungo altro, vi lascio la sorpresa, magari ne parliamo più diffusamente nelle prossime puntate. Siccome la puntata scorsa ce ne siamo andati in elicottero e ci siamo stati accusati di sboroneria, questa volta andiamo via direttamente con una macchina, un SUV, una macchina tranquilla, diciamo. Jimbo si è pregato di mettere in moto, così ce ne possiamo andare. La puntata finisce qua, naturalmente l'appuntamento è alla prossima. Da DJ Max e Jimbo è veramente tutto. Jimbo, metti in moto che ce ne andiamo, vai. Ciao a tutti, arrivederci, alla prossima. Ciao, ciao, ciao.

Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

0: Mix by, mix by, remix, Cocco DJ. Lo vedi, lo senti, lo ascolti, lo ami.
1: Radio Domus Novas. Welcome to the world of Mr.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it